Ciao, sono Elena Lei e questo è Andare Via, il mio nuovo singolo estratto da quello che sarà il mio nuovo disco di inediti in uscita il prossimo autunno, Connectando. Buon ascolto e un saluto agli amici di Antenna Web. Ciao!

Un saluto a tutti i radioascoltatori di Antenna Web, sono Oliver J081 e questo è il mio nuovo singolo, Partenope Bag. Alzate il volume e buon ascolto.

Ciao, sono Nicole dei Soundstairs. Questo è il nostro nuovo single, Christmas Gifts. Auguriamo a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web buon Natale!

Ciao a tutti, sono Pamela Prati, vi presento il mio nuovo singolo Sola con me. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Baci!

Ciao a tutti, io sono Hot Ice e questo è il mio brano dal titolo Portami via di qua, estratto dal mio ultimo disco in collaborazione con il producer Nopius, che si chiama Atto Finale, la repata del cigno. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Yo!

fantozzi, figure intere, fantocci. Anche oggi bicchiere alimenta i vizi o gli ozi, come fossi in ferie, ma dalla vita.

tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Sono Heaven Di Battista e vi dedico il mio brano A Big Breath, un respiro grande.

Ciao, sono Tiziano Panzera, in arte Tipi Dream. Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano La strada del rimpianto.

vissuto inseguendo ciò che non tornava, con lo sguardo rivolto ad un tempo finito.

Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano Non per tutti, dedicato a chi cerca ancora qualcosa di vero. Buon ascolto!

Ehi, hey, ciao, sono DJ Totò da Zurigo. Un saluto di cuore a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo brano dal titolo Tarantella di Focu. Auguro a tutti voi un buon ascolto.

Ho trovato il tesoro di Sergio. Dopo anni di ricerche poco produttive, adesso che Sergio è morto, non avrà niente da dire. Stava tra due grosse pietre, perfettamente conservato. Un tesoro così grande, non l'avevo mai guardato.

Un saluto a tutti gli amici di Antenna Web, io sono Alessandro Villa e questa è Sabes, che è la mia nuova canzone. Mi raccomando, ascoltatela con il cuore, buon ascolto e buona musica. Un saluto a tutta la redazione e a tutti gli ascoltatori. Ciao.

saluto a tutti i radioascoltatori di Antenna Web. Sono Oliver G081 e questo è il mio nuovo singolo, Partenope Bag. Alzate il volume e buon ascolto.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, siamo i Voodoo Boys, questo è il nostro ultimo brano Beach, dedicato a chi non sopportate. Buona giornata.
1: Yes.

Ciao, sono Luca Farace. Mando un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Beltane ormai alle porte. Il titolo del mio brano è Beltane Lights the Fire Within. Pronti a scatenarvi intorno al fuoco? Che il rito abbia inizio.

fuori il sole è alto ma per noi è lo stesso. 200 colori, 1000 informazioni, tutte con un click ma senza emozioni. Schiavi, schiavi, schiavi, siamo tutti schiavi.

Ciao, sono Alessandro, in arte Baron AC. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano Damned, quindi sul volume, inizia il viaggio.

0: perfetta che è la vita. Ora tocca a te.
1: Ciao, sono Eminem Ilu. Grazie agli ascoltatori di Antenna Web Radio. Ecco il mio nuovo brano, Cervona Ruta. Spero che vi piaccia.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web Radio. State per ascoltare il brano To Her Hometown. Io sono Albertino e vi mando un abbraccio. Ciao.

Sono Eminem Ilu, grazie agli ascoltatori di Antenna Web Radio. Ecco il mio nuovo brano, Cervona Ruta. Spero che vi piaccia.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, siamo i Voodoo Boys, questo è il nostro ultimo brano Beach, dedicatelo a chi non sopportate. Buona giornata.
1: Yes. Yes.

Sabato 11 luglio 2026 la Chiesa ricorda San Benedetto da Norcia, venerato anche come patrono d'Europa. La luna è calante. Il proverbio del giorno, la lingua batte dove il dente duole, ricorda che si finisce sempre per parlare delle cose che ci preoccupano di più. E oggi si celebra la Giornata Mondiale della Popolazione. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1635, Ducato di Savoia e Francia firmavano l'accordo di Rivoli per conquistare la Lombardia e sottrarla al dominio spagnolo. Nel 1852 il Regno di Sardegna istituiva il Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza, era l'atto di nascita dell'attuale Polizia di Stato. Nel 1963 il cantautore Gino Paoli veniva ricoverato in gravissime condizioni a Genova per un proiettile al petto esploso mentre puliva una pistola. Solo molti anni dopo avrebbe confessato il tentato suicidio. E nel 1982, battendo per 3-1 la Germania nella finale di Madrid, la nazionale italiana di calcio vinceva i mondiali per la terza volta nella sua storia. Nel 1995, nell'ambito delle indagini su Tangentopoli, la magistratura emetteva un mandato di cattura per l'ex segretario del Partito Socialista Bettino Craxi, che da alcune settimane si trovava in Tunisia. Nel 2002 l'Italia interveniva modificando la Costituzione per consentire il rientro dei discendenti di Casa Savoia 56 anni dopo l'abolizione della monarchia. Nel 2019 la Volkswagen chiudeva la produzione mondiale del Maggiolino, l'auto ormai prodotta solo in Messico, era rimasta in catalogo per 80 anni. E 5 anni fa, nel 2021, la nostra nazionale di calcio conquistava la vittoria agli europei, battendo l'Inghilterra per 4-3 a Wembley, titolo che gli azzurri avevano vinto solo un'altra volta 53 anni prima. Sono nati l'11 luglio. Nel 1912 il giornalista e ideatore del Totocalcio Massimo Della Pergola. 100 anni fa, nel 1926, il cantante e produttore discografico Teddy Reno. E nel 1934 lo stilista di moda e imprenditore Giorgio Armani. Nascevano oggi anche il regista Paolo Beldì nel 1954, la giornalista e conduttrice TV Manuela Moreno nel 1960, quindi oggi sessantenne, il nuotatore oro olimpico e mondiale Massimiliano Rosolino nel 1978, il ballerino Emmanuel Lo nel 1979 e i cantanti Coez nel 1973 e Achille Lauro, nato in questo giorno nel 1990. Era l'ultima segnalazione per l'11 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

L'indifferenza. Il regno dell'indifferenza, con le sue truppe disinteressate, piene di insensibilità, guidate con freddezza. Un regno apatico, distaccato dai problemi umani. L'indifferenza offusca le nostre passioni, l'interesse verso ciò che ci circonda. Si può avere coinvolgimento emozionale con i nostri simili, ricercare con tutto il cuore empatia, tralasciando l'indifferenza. Negare o addirittura cancellare il valore dell'oggetto o della persona ci porta ad affermare: non esiste. Non esiste il problema legato alla fame nel mondo, alle guerre distruttrici, alla distruzione della natura. La nostra indifferenza alimenta l'odio, favorisce la crescita dell'io assoluto. Io, che con la mia indifferenza non considero l'altro, perché per me non esiste. Io, non capisco e vivo il mio mondo pieno d'altruismo, amore e interesse incondizionato verso tutto ciò che è umano e mi circonda.

certi luoghi non sono solo luoghi, sono contenitori di tempo di quello che ci è successo lì, di chi eravamo quando ci stavamo. Tornarci non è mai uguale, perché noi non siamo più gli stessi.

Il paese in cui è ambientato questo libro, un paese immaginario sulla costa italiana, è uno dei protagonisti silenziosi della storia. Non è solo uno sfondo, è una presenza. Il giardino con gli alberi da frutto dove Elio e Oliver leggono nel pomeriggio, la strada sterrata che scende al mare, la spiaggia deserta la mattina presto. La piazzetta del paese dove si va la sera, le sere in cui non si ha voglia di stare a casa. La stanza di Oliver, che Elio non entra quasi mai ma che conosce a memoria attraverso quello che Oliver le lascia. Un libro aperto, una camicia sul letto, un bicchiere sul davanzale. I luoghi in questo libro assorbono tutto. Assorbono le conversazioni, i silenzi, i momenti in cui qualcosa succede e quelli in cui qualcosa quasi succede e poi non succede. Elio adulto lo sa. Sa che se tornasse in quel paese, se passasse davanti a quella casa, se scendesse su quella spiaggia, li ritroverebbe tutti lì. Non le persone, le sensazioni. Quella qualità dell'aria, quella luce di luglio, quel modo in cui il tempo si muoveva lento e denso. I luoghi hanno una memoria propria, tengono quello che noi non riusciamo a trattenere e a volte tornare in un posto è l'unico modo per ricordare davvero chi eravamo. Siamo arrivati quasi alla fine di questa storia. Domani svereremo il libro e la parola che tiene assieme tutta questa settimana. Nel frattempo vi lascio la parola di oggi di Pagine d'Estate, che è luogo. Buon proseguimento da Antonio Torretti, vi saluto e vi do appuntamento a domani. Vi ricordo che se volete partecipare al nostro gioco potete attraverso i social, attraverso WhatsApp, inviare quello che secondo voi è il libro di cui abbiamo parlato questa settimana. Sono curioso di leggervi.

Ciao a tutti, io sono Hot Ice e questo è il mio brano dal titolo Portami via di qua, estratto dal mio ultimo disco in collaborazione con il producer Nopius, che si chiama Atto Finale, la repata del cigno. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Yo!

fantozzi, figure intere fantocci. Anche oggi il bicchiere alimenta i vizi o gli ozi, come fossi in ferie,

Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, siamo i Musiquanti e questo è il nostro nuovo singolo, Sinner.

Ciao terrestri, sono Kita Ramos dei Cacao Mental. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Antenna Web e farvi ascoltare il nostro nuovo brano La Pulsazione della Selva, realizzato in collaborazione con i Mephisto Brass di Milano. Besos a todos e ci vediamo ai concerti!

Siamo cotti dal caldo, speriamo veramente di no, eh. Amici, benvenuti, il secondo weekend del mese di luglio, rigorosamente in onda in diretta. Ci siamo noi a tenervi compagnia con i pezzi musicali più forti, più ascoltati, più streamati in Summer Selection. Questa è Summer Selecta, è Viral Chart, Summer Global Chart, i pezzi musicali che si aggiornano in tempo reale anche d'estate. Ormai questo è l'hashtag anche quest'anno. E andiamo così, le notti infocate, giorni ancora più infocati. Noi ci mettiamo la musica, ci rinfreschiamo. Andiamo immediatamente alla top 20. Alla posizione numero 20 c'è Aiello con Sotto Sotto, Baby K. Alla posizione numero 19 in discesa come Jovanotti, Alfa, Buon Vento. Alla posizione numero 17 incontreremo i The Color, stabili rispetto a 7 giorni fa con Rolling Stone. Alla 16 c'è Achille Lauro in discesa con Comuni Immortali. E alla 15 incontreremo Francesco Gabbani con Summer Funk. E allora concentriamoci insieme all'ascolto della posizione numero 20, Viral Chart, Summer Chart, Viral Global Selector.

È in arrivo la posizione numero 18, Viral Chart, Summer Chart. La classifica che si aggiorna in tempo reale anche d'estate. Sulla tua antenna nazionale.

Summer, Summer Funk, Summer Fire, mamma mia. Un saluto a ognuno di voi che state inviando le vostre istantanee delle vostre vacanze, anche in città, anche a casa, nel luogo di lavoro, non importa.

Il perdono. Rosa Chemical, posizione numero 11. Mamma mia, che caldo che fa, mamma mia, Continuate a scriverci e raccontarci le vostre estate, ovviamente al mattino su questa emittente in syndication, quindi in tempo zero, everyday, i due bagnini. Dal lunedì al venerdì vi diamo veramente e vi teniamo compagnia, vi ringrazio veramente molto per la vostra grande attenzione e il vostro grande affetto. Siamo arrivati a prenderci la nostra primissima pausa, prontissimi quindi dagli studi Umbri di Monteleone d'Orvieto a Milano, l'Eroa 24orenews.it a Roma a livello televisivo, a prenderci la nostra primissima pausa. Torneremo con la posizione number 10, posizione numero 10. A tra pochissimo.

0: Questa è Summer Selecta.
1: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà... è più di un anno.
3: Direttore?
4: Vado!
5: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti!
5: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
0: Posizione numero 10, vira il chart Summer Chart.

Flamenco Paranoia, ben trovati dopo la pausa pubblicitaria. Lui è Samuel J, è in salita rispetto a 7 giorni fa. Andiamo a concentrarci alle posizioni, gradini ancora un po' più caldi. La posizione numero 9 c'è Petit, a me. Alla posizione numero 8 Irama, Cabana, stabile rispetto a 7 giorni fa. Tammy Bland con Dracula. Alla posizione numero 7, la prima nuova entrata di questa settimana. Sfera e Basta, alla posizione numero 6. La seconda nuova entrata, Michele Bravi, lo incontreremo invece alla posizione numero 15, alla posizione numero 5, dalla 15 della scorsa settimana con Io, Tu, Lei. Viral Chart, Summer Chart, posizione numero 9. Questa è Tempo Zero Selecta.

Questa è la posizione numero 4, è ancora posizioni veramente ancora più calde alle spalle del podio della posizione numero 2 della scorsa settimana. Questa settimana Serena Brancale, Levante, Daila e Al mio paese. Posizione numero 4, Viral Chart, Summer Charts.

0: andiamo di fretta. Mi manchi ma domani torno a casa.
1: Tornano i The Color. Eh sì, siamo prontissimi a salire sul podio. Quindi la medaglia di bronzo, il medagliere, andiamo. Mark Covington, The Color, Partenope. Posizione numero 3, continuano a salire. Noemi stabile rispetto a 7 giorni fa, la incontreremo alla posizione numero 2 con Tu cosa fai questa sera. Alla posizione numero 1, i soliti noti. Alla posizione numero 1 per la terza settimana tornano loro, ancora Menguni, Angelina Mango, Canto d'amore. E allora, concentriamoci, saliamo sul podio, pronti a premiare con il medagliere la posizione numero 3 in arrivo. Viral Chart, Summer Charts, le classifiche che si aggiornano anche

Angelina Mango, Mango è il grande Marco Mengoni, MM, va bene? Ok. Amici, siamo prontissimi a lanciarci nella nuova classifica, la Dance Chart Global Charts. Vedo veramente dei grandi passaggi alla console. Ve lo ricordate il pezzo musicale di Mimmo Morelli? Alla console! Ecco, adesso arrivano i DJs perché ci faranno ballare e saremo pronti in Future Summer Select a tutti i pezzi musicali forti in circolazione e quelli in anteprima assoluta, perché prima i pezzi musicali passano da noi e poi ovviamente dagli altri. Ci prendiamo la nostra seconda e ultima pausa, mi raccomando, fermi lì. Noi torniamo tra poco frizzati più di prima, assolutamente.

0: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
1: Quando è partito?
0: Siamo giovedì, sarà... più di un anno. Direttore?
2: Vado!
3: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi. Perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti!
3: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
4: Condizionatori a palla? Anche, perché no? Però insomma mi raccomando, condizionatori sempre al loro posto. Proprio come noi, con voi, sulla nostra emittente radio televisiva preferita, c'è Simone Papini a tenerti compagnia, amico radioascoltatore. È il momento della Dance Chart Global Chart, ossia i pezzi musicali dance, in questo caso i più ascoltati, i più trasmessi e i più mixati e remixati negli ultimi 7 giorni. Un nuovo appuntamento, la top 5, ce l'ascoltiamo, c'è Lucenzo in discesa con Limoncello, posizione numero 4, Luciano, Ritmo Selvate. Alla 3 la nuova entrata, Joe Favre con Break My Heart. M.A. con My Ways, posizione numero 1 dei Sally Said, Tammy Wynde. Bene, amici radioascoltatori, mettetevi comodi, noi ce la balliamo, ce la gustiamo. È la Viral Chart Summer Chart, la Dance Chart, i pezzi musicali dance più forti degli ultimi 7 giorni. Posizione numero 5.

Viral Chart, Summer Chart, che torna a trovarci, la classifica, le classifiche che si aggiornano in tempo reale. Tra 7 giorni, amici radioascoltatori, è il momento di andare a scoprire insieme i pezzi musicali nuovi, quelli forti, quelli che ci fanno battere il cuore. E allora è il momento di scoprire insieme le Future Summer Selecta. Sulla nostra emittente radio televisiva preferita c'è Anna, il suo nuovo, c'è Banfi, Lady Laura, c'è Benny Benassi, California Dream, versione remix, Gemelli Diversi, Desiderio, Coral J e Manu Chao. Questo pezzo musicale si preannuncia già uno dei grandi che ci darà compagnia durante l'estate e, perché no, magari anche oltre. C'è anche Madame con il suo Mamma Non Mama, c'è anche Morandi e Amoroso con la loro Hit Parade, ma non soltanto, perché Renga Ferreri, tra l'altro, tra le grandi. E allora, queste sono le Future Power Selecta, le Summer Selecta, sulla nostra emittente radio televisiva preferita.

anche Anna torna alla corte dei pezzi musicali estivi. Amici radioascoltatori, l'appuntamento di questo secondo weekend di luglio termina qua. Le Future Power Select, i pezzi musicali che si aggiornano in tempo reale, pure, tornano tra 7 giorni, fino a quest'ora insieme, anche la prossima settimana. Linea all'emittente che ci ha ospitati per la syndication. Alla settimana prossima!

Ciao, sono Emin Emilu. Grazie agli ascoltatori di Antenna Web Radio. Ecco il mio nuovo brano, Cervona Ruta. Spero che vi piaccia.

0: Okay.
1: Bene, benvenuti come sempre, io sono Max Lanzi, oggi alla Radio Modo Mio spero di riuscire anche questa settimana ad evocare in voi qualche ricordo con la musica che abbiamo messo sui nostri piatti virtuali come ogni settimana e con qualche pillola vintage della vita vissuta. Allora, prima di dare il via al nostro mixer, ricordo l'indirizzo di posta elettronica max.lanzi@laradiomodomio.it, il sito laradiomodomio.it e la messaggistica sul boxino di ricerca di Facebook. Basta digitare Radio Modo Mio, c'è il nostro gruppo con il pulsantino per messaggiare con noi.

0: get your last money.
1: Tutti a bordo del treno più funky della storia. La danza, lo stile, l'orgoglio. Soul Train. Il viaggio più incredibile della musica black è appena arrivato in stazione.
2: Ok.
3: Bene, è la nostra prima pillola che ci riporta un po' al passato. Siamo nel 1983, nasce il virus informatico, il primo. Un click, si apre un'email, si scarica un programma e la frittata è bella e fatta. In poco tempo il virus si impossessa di tutto il personal computer e lo sottrae completamente al controllo dell'utente. La prima dimostrazione pratica di che cosa è stato capace un virus ebbe luogo l'11 novembre del 1983 alla University of Southern California. Durante un corso di sicurezza informatica, uno studente di ingegneria, Fred Cohen, dimostrò gli effetti di un virus propagato attraverso un floppy disk su un programma denominato VD. Ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica max.lanzichiocciolaradioamodomio.it. Bene, allora adesso iniziamo il nostro percorso musicale. I Am Somebody, Glenn Jones, del 1983 per l'appunto, li abbiniamo con le nostre pillole. È contenuto nell'album Everybody Loves a Winner. Glenn Jones, ex voce dei Modulation, in questo periodo stava costruendo la sua identità solista tra soul raffinato e boogie elegante. Quindi Glenn Jones, I Am Somebody, alla radio a modo mio.

Bene, ora la seconda pillola della nostra storia, il primo cellulare in commercio, stretto e lungo, tutt'altro che maneggevole e per giunta molto costoso. Si presentava così il DynaTAC 8000X, il primo cellulare a debuttare nei negozi, paragonato ai moderni smartphone, fa un certo effetto. Eppure cominciò da qui l'era della telefonia mobile. Bene, allora, il secondo pezzo di oggi, Untied, Kenny Barke. Mi sentite un po' indeciso perché mi hanno cambiato il programma di regia e allora devo fare un po' di pratica, dottor Funker. Allora, questo pezzo esce nel 1982 dentro l'album Change. Siamo nel pieno del periodo Past Rising to the Top, il primo successo dell'artista, che in questa traccia mescola basso, funk e ritmi morbidi. Alla radio, a modo mio, Untied, Kenny Barke. No.

0: la Black Music anni 80.
1: Alla radio a modo mio, la musica che in pochi ti farebbero ascoltare.
2: Bene, torniamo in studio, terzo pezzo per oggi, Gwen Guthrie, pubblicato nell'86, tratto dall'album God to Go Lover, uno dei pezzi simbolo della fase dance soul di Gwen, con produzione firmata dal genio di Larry Levin. Una piccola curiosità, è uno di quei brani che unisce perfettamente il soul, il garage e il proto house, quel movimento che iniziava a far entrare, coinvolgere la musica funky nella house, nella prima house music degli anni 90. Quindi ci ascoltiamo It Should Have Been You, Gwen Guthrie.

Bene, l'inizio è questo, Jump to It, Aretha Franklin, è un pezzone dell'82, è prodotto da Luther Vandross, sempre lui, con basso e scrittura di Marcus Miller, pensate un po', una squadra di fuoriclasse. Fu il grande ritorno commerciale di Aretha negli anni 80, riportandola al numero uno della classifica Rhythm and Blues dopo anni di transizione. E voi siete sempre all'ascolto della radio a modo mio, io sono Max Lanzi.

Bene, torniamo in studio. Ringrazio tutti i nostri amici che ci hanno messaggiato nell'arco della settimana sul nostro indirizzo di posta elettronica max.lanzi@laradiamodomio.it. Ora un altro pezzo musicale, Murray Head con One Night in Bangkok. È un pezzone pubblicato nel 1984, arriva dal concept album Musical Chairs scritto da Benny Anderson e Bjorn Ollevas. Compton Rice è un brano atipico, metà pop, metà racconto teatrale, ma insomma con quel groove elettronico che lo rese un tormentone mondiale. Alla radio a modo mio, io sono Max Lanzi.

0: la Black Music anni 90.
1: Ok.
2: Bene, torniamo in studio, torniamo qui in studio, anzi fatemi salutare Dottor Funker al di là del vetro, amico carissimo. Quindi una pillola al cinema, arriva il Gladiatore, al mio segnale scatenate l'inferno. Non solo è una delle frasi che identificano il film Il Gladiatore del regista Ridley Scott, ma è anche un'espressione entrata nel lessico comune. Il film ha avuto un successo clamoroso e ha incassato oltre 465 milioni di dollari nel mondo, riaprendo la strada ai film storici ambientati nell'antichità e stimolando l'interesse dei giovani per la storia infinita.
3: Sei all'ascolto di La Radio a Modo Mio, format radiofonico ideato e condotto da Max Lanzi.
2: Oh, allora rientriamo per quello che è il nostro percorso musicale, lo facciamo camminare parallelo, ma si incontreranno prima o poi. Adesso il brano funk Chase the Sun, siamo negli anni 2000 e dall'album Non-Zero Sumness, uno dei brani che ha portato l'elettronica italiana nel mondo diventando colonna sonora di eventi sportivi. Alla radio a modo mio, Planet Funk, Chase the Sun.

0: Dalla catena di montaggio di Detroit ai jukebox di tutto il mondo. Ecco il suono dell'anima. Motown, dove il ritmo diventa leggenda e il pop si tinge di soul.
1: Ed ora la radio a modo vostro. I pezzi che ci segnalate sulla nostra messaggistica, pronti per essere ascoltati o riascoltati.
2: Per la radio a modo vostro, sono un fedele ascoltatore, nel senso che vi ascolto ogni settimana. Mi piace la musica che proponete. Sono Vinicio e vi scrivo da Bonorva, dalla splendida Sardegna. Max, vorrei ascoltare Ann Nesby con In the Spirit e ti ringrazio.

0: Sei all'ascolto di La Radio a Modo Mio, format radiofonico ideato e condotto da Max Lanzi.
1: Oh, bene, torniamo in studio. Intanto ringraziamo la nostra voce della nostra intelligenza artificiale, ringraziamo anche il nostro amico Vinicio da Bonorva che ci ha fatto una richiesta e noi ci abbiamo messo una bella vocina. Allora, torniamo alla nostra musica. Siamo nel 1980 dall'album Above Love, scritto e prodotto da Ashford e Simpson, coppia leggendaria del soul. È un perfetto esempio del passaggio tra il soul classico e le sonorità più raffinate degli anni 80. Alla Radio Modo Mio, Taste of Bitter Love, Gladys Knight and the Pipes.

0: La Black Music anni 80.
1: Alla radio a modo mio, la musica che in pochi ti farebbero ascoltare.
2: Bene, siamo nel 1983, tratto dall'album When Will I See You Again, un pezzo che segna il loro adattamento. Stiamo parlando degli Joe Ace, Pat Our Is Together è il pezzo che andiamo ad ascoltare tra qualche secondo. Un funk levigato e un soul molto adulto, mantenendo però quella firma vocale inconfondibile che li ha resi grandi. A tra poco.

Beh, dalle prime note magari non si riesce a riconoscere. Imagination, stiamo parlando degli anni 90, un pezzo cult, Belouise Somme con il suo Imagination qui alla radio, a modo mio con Max Lanzi. A tra poco.

Bene, rientriamo in studio su questo pezzo, facciamo un po' la chiusura. Io sono Max Lanzi, per chi non l'avesse ancora capito, questa è la Radio Modo Mio e anche questa settimana una bella passeggiata nella musica tra le pillole di storia assoluta di vita vissuta dalla compagnia dell'Ever Funk, che poi saremmo noi, Max Lanzi, Dottor Funk, Al di là del vetro e tutta la redazione che lavora su questo format radiofonico. Una mano sul cuore per tutti voi.

Ciao a tutti, ben ritrovati, mettetevi comodi perché siamo pronti a dare il via a questo ennesimo appuntamento. La protagonista

è sempre lei, la nostra bella musica italiana. E tutto parte da qui, dalle meravigliose frequenze di Antenna Web che si propagano per il mondo intero. Iniziamo con i primi brani, Loredana Errore con Loredana Bertè Cattiva, Riccardo Cocciante L'Alba, Renato Zero Un Uomo da Bruciare, Fabi Fibra Colapesce e Di Martino Propaganda. Pronti al via e buon ascolto!

я сбалято. Альба, di chi è battuto. L'alba, lungo le strade. L'alba, di chi ora cede.

Adesso che sei il garzone del droghiere e con le mance in tasca sei un signore, a questo punto puoi aspirare a tanto anche a lei. Sua madre, quella strega, è sempre uguale, con gli occhi d'assassina così venale, diventerà finalmente un po' cordiale.

0: banda.
1: Riprendiamo con un altro trio musicale. Marco Conidi, Bungaro e Rosario Di Bella cantano E noi qui, Le orme, Gioco di bimba, Michele Zarrillo, L'elefante e la farfalla, Franco Califano, Io non piango.

una bellissima canzone di Francesco De Gregori, La Donna Cannone, e a cantarla è Gianna Nannini. Segue Morgan, un chimico, Levante Alfonso.

0: ti conosco.
1: Con il tempo che ci rimane, ci ascoltiamo ancora quattro canzoni. L'Avvelenata di Francesco Guccini, Michele Bravi, Diamanti, Fulminacci, Borghese in Borghese. Termina Roberto Vecchioni con una bellissima canzone, Storia e leggenda del lanciatore.
2: Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni, credete che per questi quattro soldi, questa gloria da stronzi, avrei scritto canzoni? Vabbè, lo ammetto che mi sono sbagliato,

difendermi non faccio mai niente. La quantità di calorie che brucia la gente. Tu non ci pensi, ma se guardi la tua vita, anche se guardi la mia dall'alto, resti sempre un perdente, resto sempre un perdente. Sono 20 anni che ci sono, ma non sono nessuno. Sono 10 anni che suono, sono 3 anni che fumo, sono

0: Ma non è che canto proprio, eh.
1: Mio nonno li lanciava sempre spalle al bersaglio, senza voltarsi mai, senza il minimo sbaglio. E io stavo a guardarlo innamorato perso sulla riva del fiume, seguendo i suoi coltelli volare, leggeri come piume.

chiusi perché si mira con il cuore, perché un vero lanciatore di coltelli ricama la vita, non tira mica per colpire. E mio padre mi insegnò che i venti cambiano sempre e ti imbrogliano le dita, e non c'è memoria dei tiri precedenti,

così imparai a lanciarli senza essere bravo, forse per imitarli o forse perché amavo. E volavano su nel cielo lungo invisibili fili d'oro, ma questi erano i miei coltelli e lo vedevo che assomigliavo a loro. E ogni volta ero senza fiato e ogni volta mi guardavo la mano. Ma come ho fatto, ma com'è che è stato?

0: All'alba raccoglievo i coltelli di mio padre, di mio nonno, e loro non mi dissero mai che viaggiavamo dentro un sogno, che finito il momento magico del suo coltello in volo, il lanciatore è solo.
1: La trasmissione è terminata. Il sottoscritto per il momento vi lascia, ma tornate a trovarmi per la prossima volta. Rimanete sintonizzati su Antenna Web. Grazie per la compagnia e un saluto a

Passione Sport, il rotocalco sportivo di Radio Antenna Web. Speciale Terzo Memorial Luciano Gaucci, seconda parte.

Ben trovati cari radioascoltatori e benvenuti a questa seconda parte dello speciale, il terzo memorial Luciano Gaucci. Come ben sapete, come si diceva anche nella scorsa puntata,

0: Nei giorni scorsi si è svolto al Palabarton di Perugia il terzo memorial Luciano Gaucci, intitolato e dedicato alla figura dell'indimenticato presidente biancorosso che ha segnato uno dei momenti più felici della storia calcistica del Perugia Calcio. Memorial che quest'anno si svolgeva appunto al Palabarton con la formula del calcetto, del calcio a 5, con quattro squadre che hanno raccolto ex giocatori del Perugia del periodo di Luciano Gaucci, quelli degli anni 90 del Perugia post 2000, nonché una rappresentativa di calcio a 5 che a Perugia ha avuto una grande tradizione grazie alla squadra che vinse allora con l'allora capitano Riccardo Gaucci, arrivò a vincere persino il tricolore, e infine una rappresentativa invece dell'ultimo Perugia, quello dei professionisti, della squadra che ha disputato l'ultimo campionato di Serie C salvandosi proprio nel finale. In questa seconda puntata noi andremo avanti con le nostre interviste dei protagonisti che abbiamo avuto ai nostri microfoni. Abbiamo ascoltato già le voci di alcuni nella prima parte di questo speciale di Passione Sport. In questa seconda parte avremo altri protagonisti e cominceremo da un personaggio che quest'anno ha avuto un ruolo importante come consulente con lo stesso Riccardo Gaucci del Perugia e ha avuto un ruolo secondo me importante anche nella salvezza del Perugia. Parliamo di Walter Alfredo Novellino, ex grifone, ex allenatore del Perugia, uomo simbolo della storia del grifo, che appunto ai nostri microfoni un po' ci ha raccontato un po' la serata, le emozioni che ha visto, che ha vissuto e che ha visto, e soprattutto il rapporto suo che è stato con Luciano Gaucci. Walter Alfredo Novellino, che comunque è stato sempre con noi gentilissimo e disponibile ai nostri microfoni. Ecco quindi il primo contributo di questa seconda parte con Walter Alfredo Novellino. Radio Antenna Web, ma ti prendo in diretta, Antonello Zacconi. Come li vedi questi giocatori in campo?
1: Un po' pesantiti.
0: Sì, non, insomma, non è il modulo che fa la differenza in questo caso. Proprio la...
1: No, qui c'è la qualità delle squadre che tecnicamente sono molto bravi, ma chi non è abituato a giocare a calcio
0: è un'altra cosa. Senti Walter, a parte le battute, però è una bella serata, è un'ulteriore serata di sport, no?
1: Una grandissima serata, sono felicissimo per Gaucci, per una persona che ha meritato e merita tutto questo che sta avendo.
0: Senti Walter, abbiamo parlato tante volte di Luciano, della tua storia a Perugia, ovviamente su tanti fronti. C'è un ricordo particolare, un'immagine? Tu hai vissuto un po' le epoche, da Franco D'Attoma a Luciano Gaucci, hai vissuto tanti presidenti, no, a Perugia?
1: Il ricordo più bello è quello che quando allenavo gli allievi mi hanno portato in prima squadra. E da lì ho iniziato la mia carriera da allenatore.
0: Quando te l'ha detto, come ti sei sentito, Walter?
1: Ma onestamente non ero per niente emozionato. Ero felice perché ero convinto di poter trascinare Perugia alla Serie B. E così fu, così è stato.
0: Cioè, le emozioni non si mescolano mai. Tu hai vissuto la stella del Milan, hai vissuto il Perugia, hai vissuto le... Mister, ti chiamano ma ti dicono che hai perso. Ti lascio. Riccardo, ma è sicuro che ha perso?
1: Ha perso.
0: Stiamo vedendo in diretta un po' Mister Novellino che praticamente... Sì, lo stanno un po' prendendo in giro affettuosamente perché ha perso la partita.
2: Dov'è tu?
0: Bella mister, bella così in diretta. Sì, grazie. Ciao. Eh sì, Walter Alfredo Novellino, in questo siparietto finale che abbiamo voluto lasciare così come è venuto, con Riccardo Gaucci che lo prendeva in giro perché la squadra che lui guidava come tecnico del Perugia anni 90 aveva perso, chiamiamola così, la semifinale per andare poi a confrontarsi nella finalissima, ricordo, vinta dal Perugia 2025-26. E ovviamente qui la freschezza atletica dei ragazzi di Giovanni Tedesco sicuramente ha fatto la differenza nel campo di calcio a 5. Ma detto questo, al di là del risultato, quello che conta è quello che Novellino ci ha detto, la sua emozione. Grazie a lui ho iniziato a fare il tecnico, ha iniziato negli anni 90 con le giovanili del Perugia dal 90 al 92, per poi andare a guidare la prima squadra. Poi c'è stato l'esonero da parte di Gaucci, insomma, però Novellino nonostante tutto è rimasto legato a Gaucci, alla sua, al periodo e a questo presidente. Novellino che è stato tante cose, è stato uno dei grifoni più importanti della storia di Perugia, ma è stato anche uno dei calciatori più iconici degli anni 70. Ricordiamo che Novellino è stato uno degli artefici dello scudetto della Stella del Milan, quel Milan 78-79 che proprio vinse lo scudetto davanti al Perugia dell'imbattibilità. Insomma, Novellino è stato tante cose ed è stato sempre un piacere trovare questo giocatore, a mio avviso, a suo modo, uso una parola forse esagerata, leggendario, perché Novellino è stato tante cose, è stato Monzone, è stato un giocatore che faceva impazzire i tifosi con i suoi dribbling, le sue serpentine, il suo modo molto molto molto estroso di giocare. E dopo Walter Novellino ai nostri microfoni abbiamo avuto due personaggi diversi. L'uno è stato un ex grifone, a suo tempo ha rivestito la carica di direttore sportivo all'interno di Perugia, sta facendo un'importante carriera proprio nella dirigenza. In quest'ultimo periodo è stato direttore sportivo con Daniele Pradè alla Fiorentina, era in tribuna, non è sceso in campo, ma ha voluto portare il suo contributo, il suo saluto, e parliamo di un perugino, un numero doc, ovvero Roberto Goretti. Roberto Goretti che abbiamo veramente carpito la sua intervista, non era molto restio a parlare, aveva già fatto dichiarazioni, poi il ruolo che lui ricopre come dirigente alla Fiorentina probabilmente lo sente, però è stato gentilissimo e ci ha rilasciato una dichiarazione. Altra chiacchierata invece interessante con Lamberto Boranga, anche lui l'abbiamo preso a bordo campo, che seguiva con attenzione, con partecipazione le fasi delle partite di calcio a 5. Lamberto Boranga che ha aperto per noi una sorta di chiacchierata confidenziale, ha aperto per noi lo scrigno dei ricordi da ex portiere del Perugia, ma anche lui uno dei giocatori più, come dire, emblematici, simbolici degli anni 60 e 70, giocatore è non solo ex Perugia, ex Fiorentina, ex Cesena, una carriera lunghissima, è un esempio di longevità, perché Boranga ancora all'età di 82-83 anni, è un uomo con un fisico integro che ancora fa sport, che ancora sale alla ribalta delle cronache per le sue imprese sportive di vario genere. Con lui abbiamo fatto una chiacchierata tra calcio, portieri e, essendo anche un medico, Boranga, avendo rivestito per tanti anni il ruolo di medico alla medicina dello sport, abbiamo parlato anche di salute e prevenzione. Prima Roberto Goretti e poi Boranga. Roberto Goretti, non sei entrato in campo, però diciamo l'emozione di rivedere tanti amici e dei compagni penso che fa sempre piacere.
3: Sempre molto piacere, cioè con quei 7, 8, 10 c'è un feeling incredibile da quando giocavamo qua a Perugia tutti insieme, e ogni volta che ci ritroviamo è una gioia vera.
2: Come li stai vedendo fisicamente?
3: A pezzi.
2: Senti Roberto, Perugia nel cuore, insomma, che ricordo Luciano Gaucci, ci sono tante immagini, il tuo Luciano Gaucci qual è stato, diciamo?
3: Ma faccio diciamo la somma finale, cioè di un presidente che ci ha aiutato tanto a livello personale, ci ha permesso di poter intraprendere insomma questo mestiere di giocare a calcio, e credo che sia stato quasi un benefattore, no, per la città di Perugia, perché portando in alto la squadra di calcio ha portato in alto la città.
2: Senti, era più facile coi piedi o dietro una scrivania? Ultima domanda.
3: Ma sono due cose che non ci azzeccano niente l'una con l'altra, sono due cose talmente diverse. Quando uno finisce di giocare si azzera tutto e fa nella vita cose dalle quali deve ripartire da zero, per le quali deve ripartire da zero.
2: Era un calcio più romantico, Roberto, rispetto a oggi? O sono cambiati i tempi? C'è del bello e del brutto come sempre nel calcio?
3: Come sempre, era una società diversa, un modo di una cultura diversa, ma a livello di per qualsiasi cosa, a livello proprio sociale nel nostro paese, quindi è cambiato il calcio come è cambiato.
2: Mister, ma adesso stiamo prendendo i consigli a Tardioli, che consigli gli volevi dare, Lambert?
1: Matteo Gioli, questo è un gioco diverso dal gioco del calcio, dal certo. gioco del calcio a 5, è un po' ibrido, anomalo, però si può giocare per divertimento, per commemorare Gaucci, il vecchio presidente. È stata una cosa bella, siamo fra amici,
2: certo.
1: ci rispettiamo, il gol ha un valore limitato. Un po'.
2: Senti, tu Walter, ho visto Franco Vannini girare un po' il palazzetto, insomma, tante generazioni di grifoni, Lambè, che film c'hai in mente? Perché tu hai visto tante ere del grifo, no? Se scorri la pellicola, qual è il ricordo, insomma, qual è quelli che...
1: Sai, io ho giocato con quando c'era praticamente l'inizio del Perugia, certo. della Serie C, perché l'ha mandato in Serie C perché era capoluogo di regione,
2: certo.
1: E quindi dopo è successo che io sono stato venduto alla Fiorentina,
2: sì.
1: e con quei soldi che hanno guadagnato con la Fiorentina ci ho fatto la squadra e dopo sono andato in Serie B. Vuol dire che io tutto sommato ho partecipato all'evoluzione del Perugia dalla Serie C alla Serie A. Questo è importante, significativo,
2: assolutamente.
1: E io sono veramente onorato di questo.
2: Senti, adesso vediamo che Boras batte il rigore, Michele non so se lo para, ma non lo so, ma Michele era un bel portiere effettivamente.
1: Ma sì, ma come tutti i portieri del Perugia, come Vinti.
2: Come Graziano, certo.
1: Ma adesso tira uno che non è capace, devi stare fermo.
2: E la parata.
1: Stai fermo,
2: certo.
1: Se tu stai fermo lo fai. Se ti muovi prima, questo non è buono a tirare, no? È il suo principio, no? Quindi se tu gli hai un vantaggio solo, te lo anticipi.
2: Senti Lamberto, una domanda invece sul piano medico sportivo. Sei stato un po' un testimone, un ambassatore di un certo stile di vita. Vedere questi atleti che comunque ancora qualcuno di loro fisicamente sta bene, non c'è età per fare sport, non c'è età per avere una giusta alimentazione, no?
1: Hai capito, perché il calcio è uno degli sport più favorevoli per allungare la vita. E il portiere è ancora migliore perché il portiere ragiona di più col cervello, c'ha più intuizione delle cose, c'ha più istinto. Fondamentalmente chi non fa sport perde qualità di vita, quindi è una medicina che uno deve prendere tutti i giorni con pazienza, con voglia e con impegno. E quindi vivi meglio e vivi anche più a lungo.
2: Senti, l'ultima cosa perché gira sta foto, però quando eri frego ti ho visto a Cesena con una tazzina di caffè, ma era vera? Era vera.
1: Vero, il caffè è un antiossidante.
2: Ah certo. No, ma... Grazie. La Montevago forse, questo se rimanesse a Perugia è un bel giocatore, no?
1: Ma io penso che Montevago deve andare in Serie B o in Serie A, perché
2: so,
1: è un giocatore
2: so.
1: che può portare dei soldi giusti e quindi io ve lo darei via perché c'è mercato.
2: Certo, grazie mister, grazie. Ciao. Ciao.

0: Eh sì, buon Lamberto Boranga ci ha veramente deliziato con anche aneddoti legati al suo passato, con piccole chicche, non solo, poi anche alcuni discorsi sportivi molto molto interessanti a livello di salute, salvaguardia e importanza di fare pratica sportiva quotidianamente. Oh, e le nostre interviste poi sono andate avanti con altri personaggi. I prossimi tre che andremo ad ascoltare sono tre storie diverse di calcio a Perugia. La prima è di un ragazzo che da Ponte Valle Ceppi, da Lidarno Ponte Valle Ceppi, è balzato alla cronaca come uno dei portieri poi più iconici e più importanti del Perugia, che piano piano è riuscito nell'era Gaucci a risalire dalla Serie C alla Serie A. Una persona schiva, molto umile, ma molto molto gentile e anche emozionata perché vedeva il figlio come una presente nella rossa dell'attuale Perugia, come uno dei portieri giovani promesse che gioca anche nella primavera. Parliamo di Graziano Vinti, Graziano che è un amico, una persona sempre disponibile, ma è stato anche un portiere che ha saputo interpretare magistralmente il suo ruolo nella categoria. L'altro personaggio non ha bisogno di tante presentazioni, lui partito da Mugnano, ha scalato il calcio internazionale, è diventato a Marsiglia un idolo, ha giocato nelle stagioni indimenticabili nella Juventus e in altre squadre, nella Lazio, penna bianca ovviamente, Fabrizio Ravanelli, che di fatto dal lontano campionato 87-88 vinto con il Perugia di Mario Colautti in poi, nel suo ritorno poi a Perugia dopo le sue felici stagioni nella Juventus, dopo ha vinto praticamente tutto, Fabrizio è tornato a Perugia e, come lui stesso lo sa, ha il grifo tatuato nel cuore e tatuato perché è vero nella pelle. Quindi un tifoso oltre che un grande campione che ha saputo interpretare al meglio lo spirito del grifo e soprattutto portare l'Umbria, il nome di Perugia dell'Umbria a livello internazionale. Con Fabrizio abbiamo fatto un passaggio molto breve perché, come dire, era sicuramente preso dal suo ruolo di allenatore in pectore della squadra del Perugia anni 2000 e quindi abbiamo così scherzato un po' sul suo nuovo ruolo di allenatore, se sarebbe stato riconfermato. E infine abbiamo ascoltato direttamente dall'Inghilterra un attaccante dell'era Cosmi, non fece tanti gol, James Boitroyd, ma è il secondo anno che viene a Perugia, che con piacere ricorda la figura del presidente Gaucci. Devo ringraziare per la traduzione l'interprete di eccezione, il mio amico Angelo che era lì presente, che ringrazio qui dai nostri microfoni per averci prestato la sua traduzione al volo come interprete. Quindi ascolteremo tre personaggi in queste prossime tre interviste: Graziano Vinti, Fabrizio Ravanelli e Jay Boitroyd. Allora, Graziano Vinti, è finito questa bella pagina di amicizia, di sport, ricordo di Luciano Gaucci, ma insomma belle emozioni. Poi c'era un altro Vinti, insomma padre e figlio, insomma anche una bella emozione anche questa.
1: Ma sì, decisamente, innanzitutto questo è un evento bellissimo perché ricordare il grande presidente Luciano, che veramente è stato per noi tutti quello che ci ha dato delle soddisfazioni, penso, veramente grandi. E poi anche queste partite, poi quest'anno c'era anche mio figlio, insomma, per me
0: è una cosa speciale. Senti Graziano, ma di Luciano Gaucci solo una cosa, la prima immagine che ti viene in mente quando l'ho incontrato la prima volta?
1: Ma l'immagine, più che altro, ho capito subito che era una persona che voleva vincere, determinata, una di quelle persone che in quel momento, in modo particolare, insomma, portava della positività, e infatti poi si è dimostrato nel tempo, no? Tutto quello che riuscito a fare qui a
0: Perugia. Ti vedo un forno però, non ti ho visto. grazie. Ciao. Anche l'anno scorso ti ho chiesto una parola per Radio Antenna Web, insomma ti ho visto bene nella parte del mister, ti ha ricalato proprio alla fine.
2: Sì, alla grande, meritavamo di vincere il torneo, però lo vinceremo il prossimo anno.
0: Senti, a parte tutto una bella serata, no?
2: Sì, bellissima.
0: Ricordi belli, chi hai visto più in forma di tutti?
2: Sì, noi onestamente, Stendardo, Jay Boitroyd, e Tottori Tedesco è in grande forma e Tardioli ha parato tutto.
3: Grazie Fabrizio, ciao. Secondo anno a Perugia questo torneo, in ricordo di Luciano Gaucci, quali emozioni?
4: The emotion of in second year here in Perugia. Your emotion?
5: Today it was a great day. We had a lot of fun today. But I still don't like to finish second.
6: Lui si è divertito molto per questa giornata e ha provato diverse emozioni.
3: Ti abbiamo visto in forma, stavi bene fisicamente.
6: Your physical is okay today.
5: Yes.
6: You are strong.
5: Yes, my physical is always good. I keep training, I play football, so for me I feel good.
6: Lui mantiene sempre allenamento.
3: The last question, di che cosa ti occupi? Sei ancora nel calcio in Inghilterra, cosa fai?
6: In England you work, you have a job in England now?
5: Televisione, Sky Sports.
6: Stai in televisione.
5: Grazie.
6: Thank you.
5: Grazie.

vogliano fissare, e fu un ricercatore più importante dell'era di Sesto Cosma Grifo. Giocò a Perugia dalla stagione 2001 alla stagione 2005, collezionando ben 66 presenze e 5 reti. Cusani, che poi ha avuto un'ulteriore carriera con Modena e Bari, ma soprattutto a Sassuolo, dove dal 2007 al 2011 ha vestito la maglia verde con ben 100 presenze. Oggi Cusani ha rivestito nell'ultima stagione il ruolo di team manager del Sassuolo, quindi ancora orbita nel mondo del calcio. E anche lui ha voluto lasciare un ricordo. E poi siamo passati invece a delle figure non calcistiche. Il primo è una delle memorie del calcio perugino dagli albori fino ad oggi, uno dei creatori, dei curatori e responsabili del museo del calcio, il museo del Perugia Calcio, che è uno dei fiori agli occhiali di questa società, che da ben 10 anni con questo museo, che tra i più importanti, se non uno dei più importanti d'Italia, si è posta all'attenzione di tutto il panorama calcistico nazionale ed internazionale. Un museo che vale la pena visitare, che si invita a visitare, dove sono raccolti tanti segnali della storia del Perugia, dagli albori, dall'origine, fino ai nostri giorni, e che è gratuito alla

0: Radio Antenna Web, ciao, di Perugia, grazie. Ciao. Allora, Fusani, è stata veramente una bella serata, no? Una serata di tante emozioni.
1: Sì, assolutamente, anzi, ringrazio Riccardo che mi invita sempre, vengo e partecipo molto volentieri.
0: Senti, come hai visto in campo qualche tuo, diciamo, giovanotto compagno?
1: No, ho visto i giovanotti che, insomma, si danno da fare, è andato fino alla
0: torcente. Un bel Tardioli, no, porta, sì.
1: Tardioli è in splendida forma, no? Ci siamo divertiti, penso che, insomma, siano un po' più belle serate.
0: Grazie Fusani, grazie, grazie, alla prossima, grazie, ciao, ciao. Ciao. Claudio Giulietti, Perugia Calcio Museo, ma tante cose, sì. Soprattutto l'amore per il grifo. È memoria, no? Questa è memoria di fatto, no? Questo annovera ancora memoria quello che è un po' il progetto del museo, no Claudio? Anche questa è memoria.
2: Senz'altro, sicuramente, no? Oggi è stata una giornata bellissima dove si sono fuse generazioni diverse e quindi per noi diversamente giovani è stato un momento di aggregazione, di identità, di appartenenza e quindi una giornata veramente che ha fatto bene al calcio. E soprattutto per chi tifa a Perugia, insomma.
0: Certo, claro.
2: Migliaia di persone in una giornata dove c'era il ponte, quindi
0: non era scontato, no?
2: Grande successo, speriamo che si segua anche in futuro altre iniziative simili. Veramente bello perché con grossa partecipazione,
0: certo,
2: della città.
0: Senti Claudio, bilancio un museo ormai da oltre 10 anni, che bilancio puoi fare del museo del Perugia Calcio?
2: Il museo al 7 luglio compie 10 anni.
0: Certo, avremo
2: la possibilità di quest'anno di presentare delle, diciamo, 10 mesi veramente straordinari, non posso dire.
0: Vabbè, non facciamo lo spoiler, ma
2: però nello stesso tempo in questo giorno il Perugia presenterà anche le 3 maglie ufficiali del prossimo anno, quindi uniremo anche questo. Il museo, diciamo che il museo che sta facendo veramente passi da gigante,
0: questo
2: ormai è tra i primi 3 in Italia insieme a quello di Genova,
0: sì,
2: del Torino, e abbiamo delle visite continue, soprattutto dei tifosi che vengono anche dall'estero, quindi no, non so, molto bene.
0: Questa
2: speriamo che anche la prima squadra segua.
0: Noi a Bora se l'abbiamo chiesto, ha detto che si vedrà, ma insomma cercano di fare tutto perché sta triade Novellino, Gaucci, Borras, e ci mettiamo anche Gio Tedesco ovviamente, ma che già è stato riconfermato, insomma,
2: sì,
0: questo progetto va avanti.
2: Va bene, speriamo, noi tifosi vogliamo bene,
0: eh sì,
2: al trio, alla triade che ci ha salvato, quindi speriamo che possa continuare a lavorare.

0: Eh sì, siamo veramente alle battute finali di questi contributi che spero possano aver attirato la vostra attenzione, voi radioascoltatori, voi appassionati di sport. E abbiamo voluto concludere in bellezza con due personaggi che in questo periodo sono sicuramente al centro dell'attenzione anche per le future vicende del Perugia Calcio che verrà. Il primo è il direttore generale Hernán Borras, con il quale abbiamo fatto una chiacchierata intanto nel ricordo di Luciano Gaucci nella serata che è stata. E poi ovviamente la domanda non poteva non cadere sul futuro del Perugia Calcio, ma soprattutto anche su quello che sarà il ruolo di Riccardo Gaucci in questo nuovo Perugia, visto che nella seconda parte della stagione che si è conclusa Riccardo Gaucci insieme a Walter Alfredo Novellino hanno, come dire, avuto un ruolo determinante sia nel mercato ma sia anche nella scelta di Giovanni Tedesco come allenatore e anche nel condurre, diciamo, in porto questa salvezza che sembrava per almeno nella prima parte dell'anno calcistico molto molto difficile. Quindi ancora non, mentre vi stiamo parlando, non è ben chiaro quello che sarà il futuro del Perugia in termini di mosse di mercato e anche quindi di consulente di mercato, e se questo Perugia poi sarà in vendita o meno, se la proprietà attuale che fa capo al presidente Faroni e che vede nel direttore generale Borra sono dei suoi uomini fidati, quale sarà il futuro del Perugia. Con Borras abbiamo ovviamente parlato di questo e poi il finale ovviamente con Riccardo Gaucci, che è stato il mattatore, l'artefice di quelle che sono state un po' queste manifestazioni legate al ricordo dell'indimenticato papà, ovvero Luciano Gaucci. Riccardo Gaucci che, nonostante la stanchezza, non si è lesinato nel voler rilasciare una dichiarazione ai nostri microfoni e che abbiamo noi stessi ringraziato perché comunque ci ha permesso di raccontare, come succede dalla prima edizione, questa importante manifestazione che racconta di sport, racconta di sentimenti, di emozioni, in particolare nel ricordo di Luciano Gaucci, una pagina importante della storia del calcio umbro e del calcio perugino, del calcio nazionale. Con Riccardo Gaucci abbiamo parlato del memoria, abbiamo parlato così una battuta del papà e ovviamente anche una piccola domanda su quello che sarà il suo futuro, il suo ruolo, se sarà dentro ancora l'attuale Perugia Calcio. Con questi due contributi noi ci salutiamo, vi ringraziamo per l'attenzione di queste due puntate di Passione Sport, gli speciali di Passione Sport legati in questo caso al racconto del terzo memorial Luciano Gaucci. L'appuntamento è alla prossima occasione con Passione Sport, quando ci sarà da parlare di sport, di grandi eventi, di importanti manifestazioni, noi cercheremo di essere lì raccontandola in esclusiva per Radio Antenna Web. Antonello Tacconi vi saluta e vi dà l'appuntamento alla prossima occasione e ancora buon ascolto con i programmi di Radio Antenna Web. La passione ci lega, la passione per lo sport, la passione di Passione Sport. Direttore Borras, una bella serata, una bella serata.
1: Molto, molto bella. Io penso che lui merita, Luciano merita, anche Riccardo che ha fatto questo sforzo, anche tutto l'equipo di lavoro di lui. Sinceramente ha sido una bella giornata, soprattutto per i tifosi, perché stanno tutti i tifosi contenti, tutti fanno la foto con i calciatori. Mi è piaciuto anche essere parte di questa serata.
0: Io ti ho visto in questi mesi a Perugia, preso veramente, tu hai vissuto il grifo veramente tatuato, si dice da noi, cioè hai vissuto il grifo con tanto amore, tanta partecipazione. Ti ha colpito il Perugia, al di là dell'aspetto di essere entrato col presidente Faroni?
1: Sì, sinceramente io quando lavoro in un lugar faccio tutto, perché senza passione non si può lavorare. Dopo a Perugia mi sento molto bene, mi è sentito molto bene. Non ho fatto ipocrisia, io non voglio fare il tatuaggio del grifo per fare ipocrisia.
0: Certo.
1: Io lo che posso fare è lavorare 15 ore al giorno, fare un evento come abbiamo fatto due giorni fa con 15.000 persone, la festa dei 120 anni, e trattare di portare al Perugia a un miglior luogo di quello che c'è oggi, perché purtroppo la scelta calcistica non ha sido buona, ma io non voglio fare il tatuaggio per ipocrisia, io voglio lavorare tanti per il Perugia, perché anche io penso che si... un giorno dopo, da qui a 5-6 anni, io non sto a Perugia, voglio rimanere, continuare venendo qui, perché ho anche fatto tanti amici in poco tempo.
2: Certo.
1: È stato 3 anni in una città in Spagna e ne ho fatto tanti amici, certo, come ho fatto qui.
2: Senti direttore, l'ultima domanda, la domanda che ti fanno tutti, ma noi te la prendiamo da un altro punto di vista. È un Perugia che si sta formando, sicuramente è un campionato importante, sicuramente bisogna fare i conti anche con il bilancio, però ecco, che Perugia potremmo immaginare? Perugia di giovani quest'anno, direttore?
1: Penso che noi dobbiamo fare una squadra per competere, non l'abbiamo fatto negli ultimi 2 anni. Abbiamo sbagliato nella scelta sportiva e dobbiamo fare una squadra di giovani, anche di calciatori con esperienza, professionista, perché noi non possiamo fare un campionato solo con giovani o solo con ragazzi di più esperienza. Dobbiamo fare un misto, stiamo parlando tanto con l'allenatore e anche abbiamo buoni ragazzi in nostra squadra, però vamo a fare un misto, sempre si parla che la columna vertebrale deve essere con esperienza.
2: Con Riccardo vi siete poi sentiti alla fine, perché la domanda del secolo.
1: Sì, io mi ho sentito con lui, abbiamo parlato il sabato, abbiamo parlato sempre con lui e speriamo pronto arrivare a un accordo. Purtroppo allora abbiamo alguna negoziazione aperta e in questo senso non possiamo chiudere un direttore sportivo, ma io lavoro anche con lui, parlo con lui, io comprendo la situazione del tifosi, certo, anche per noi, certo, spettacolare per me,
2: certo,
1: lavorare con un amico, una persona che comprende del calcio, che comprende del business del calcio, che c'è la voglia di vincere come nessuno, che ama il Perugia,
2: per me è un valore aggiunto,
1: per me è tanti valori aggiunti, perché lui pensa come imprenditore, non pensa come dipendente,
2: certo.
1: Entonces, lui c'è molto requisito per stare nel Perugia, speriamo a ver come succede questa 3-4 settimane e vediamo se possiamo arrivare, ma non possiamo sperare di più, certo, perché dobbiamo fare il mercato.
2: Speriamo, ecco, che Borras Gaucci Novellino sia ancora, diciamo, il trittico di questo nuovo campionato.
1: Speriamo.
2: Grazie direttore, gentilissimo, da ragazza 9. Grazie.
3: Riccardo Gaucci, terzo Memorial, però veramente una bella serata. Oh, una serata bella di emozioni.
4: Sì, assolutamente. No? Sinceramente è stato bellissimo rivedere tanti atleti della nostra gestione e soprattutto tanta gente, sì, che è venuta ad assistere a questo gioco spettacolo con il ricordo di papà, insomma, questo mi ha fatto enormemente piacere.
3: Il popolo del Grifo è presente in qualsiasi momento, questa è veramente una bella sensazione, non so come tu l'hai vista.
4: Assolutamente, ma lo dicevo poco fa che cioè, la brace è calda, basterebbe una scintilla per far riprendere il fuoco.
3: E questa scintilla speriamo che tu ci sia dentro, Riccardo.
4: Io questo non lo so come certo andrà a finire, però in qualsiasi maniera dovesse finire,
3: tu al Perugia gli vuoi bene
4: sempre, quello sempre,
3: e quindi se vede dagli occhi, loro non lo vedono, non va alla radio, ma tu
4: ci ho passato 15 anni della mia vita, quindi come sì, fai Riccardo a non averlo, averlo
3: e come c'era Perugia noi chiamiamo il babbo papà, no? Penso che il babbo sarebbe contento,
4: penso che babbo da lassù se la sarà goduta la serata,
3: forse si incazzava anche sul rigore sbagliato.
4: No.
3: Senti, ti voglio ringraziare a nome di Radio Antenna Web per sempre l'ospitalità che ci dà.
4: Grazie a voi,
3: grazie a te Riccardo, veramente. Ciao.
4: Ciao.
3: Ciao.
4: Ciao.
3: Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao.

Avete ascoltato Passione Sport, il rotocalco sportivo di Radio Antenna Web. Speciale Terzo Memorial Luciano Gaucci, seconda puntata.

Sabato 11 luglio 2026 la Chiesa ricorda San Benedetto da Norcia, venerato anche come patrono d'Europa. La luna è calante. Il proverbio del giorno, la lingua batte dove il dente duole, ricorda che si finisce sempre per parlare delle cose che ci preoccupano di più. E oggi si celebra la giornata mondiale della popolazione. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1635, Ducato di Savoia e Francia firmavano l'accordo di Rivoli per conquistare la Lombardia e sottrarla al dominio spagnolo. Nel 1852 il Regno di Sardegna istituiva il Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza, era l'atto di nascita dell'attuale Polizia di Stato. Nel 1963 il cantautore Gino Paoli veniva ricoverato in gravissime condizioni a Genova per un proiettile al petto esploso mentre puliva una pistola. Solo molti anni dopo avrebbe confessato il tentato suicidio. E nel 1982, battendo per 3-1 la Germania nella finale di Madrid, la nazionale italiana di calcio vinceva i mondiali per la terza volta nella sua storia. Nel 1995, nell'ambito delle indagini su Tangentopoli, la magistratura emetteva un mandato di cattura per l'ex segretario del Partito Socialista Bettino Craxi, che da alcune settimane si trovava in Tunisia. Nel 2002 l'Italia interveniva modificando la Costituzione per consentire il rientro dei discendenti di Casa Savoia 56 anni dopo l'abolizione della monarchia. Nel 2019 la Volkswagen chiudeva la produzione mondiale del Maggiolino, l'auto ormai prodotta solo in Messico era rimasta in catalogo per 80 anni. E 5 anni fa, nel 2021, la nostra nazionale di calcio conquistava la vittoria agli europei battendo l'Inghilterra per 4-3 a Wembley, titolo che gli azzurri avevano vinto solo un'altra volta 53 anni prima. Sono nati l'11 luglio, nel 1912 il giornalista ideatore del Totocalcio Massimo Della Pergola. 100 anni fa, nel 1926, il cantante e produttore discografico Teddy Reno. E nel 1934 lo stilista di moda e imprenditore Giorgio Armani. Nascevano oggi anche il regista Paolo Beldì nel 1954, la giornalista e conduttrice TV Manuela Moreno nel 1960, quindi oggi sessantenne, il nuotatore oro olimpico e mondiale Massimiliano Rosolino nel 1978, il ballerino Emmanuel Lo nel 1979 e i cantanti Coez nel 1973 e Achille Lauro, nato in questo giorno nel 1990. Era l'ultima segnalazione per l'11 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

L'indifferenza. Il regno dell'indifferenza, con le sue truppe disinteressate, piene di insensibilità, guidate con freddezza. Un regno apatico, distaccato dai problemi umani. L'indifferenza offusca le nostre passioni, l'interesse verso ciò che ci circonda. Si può avere coinvolgimento emozionale con i nostri simili, ricercare con tutto il cuore empatia, tralasciando l'indifferenza. Negare o addirittura cancellare il valore dell'oggetto o della persona ci porta ad affermare: non esiste. Non esiste il problema legato alla fame nel mondo, alle guerre distruttrici, alla distruzione della natura. La nostra indifferenza alimenta l'odio, favorisce la crescita dell'io assoluto. Io, che con la mia indifferenza non considero l'altro, perché per me non esiste. Io, non capisco e vivo il mio mondo pieno d'altruismo, amore e interesse incondizionato verso tutto ciò che è umano e mi circonda.

certi luoghi non sono solo luoghi, sono contenitori di tempo di quello che ci è successo lì, di chi eravamo quando ci stavamo. Tornarci non è mai uguale, perché noi non siamo più gli stessi.

0: Il paese in cui è ambientato questo libro, un paese immaginario sulla costa italiana, è uno dei protagonisti silenziosi della storia. Non è solo uno sfondo, è una presenza. Il giardino con gli alberi da frutto dove Elio e Oliver leggono nel pomeriggio, la strada sterrata che scende al mare, la spiaggia deserta la mattina presto. La piazzetta del paese dove si va la sera, le sere in cui non si ha voglia di stare a casa. La stanza di Oliver, che Elio non entra quasi mai ma che conosce a memoria attraverso quello che Oliver le lascia. Un libro aperto, una camicia sul letto, un bicchiere sul davanzale. I luoghi in questo libro assorbono tutto. Assorbono le conversazioni, i silenzi, i momenti in cui qualcosa succede e quelli in cui qualcosa quasi succede e poi non succede. Elio adulto lo sa. Sa che se tornasse in quel paese, se passasse davanti a quella casa, se scendesse su quella spiaggia, li ritroverebbe tutti lì. Non le persone, le sensazioni. Quella qualità dell'aria, quella luce di luglio, quel modo in cui il tempo si muoveva lento e denso. I luoghi hanno una memoria propria, tengono quello che noi non riusciamo a trattenere e a volte tornare in un posto è l'unico modo per ricordare davvero chi eravamo. Siamo arrivati quasi alla fine di questa storia. Domani svereremo il libro e la parola che tiene assieme tutta questa settimana. Nel frattempo vi lascio la parola di oggi di Pagine d'Estate, che è luogo. Buon proseguimento da Antonio Torretti, vi saluto e vi do appuntamento a domani. Vi ricordo che se volete partecipare al nostro gioco potete attraverso i social, attraverso WhatsApp, inviare quello che secondo voi è il libro di cui abbiamo parlato questa settimana. Sono curioso di leggervi.
1: Piccole grandi parole, pagine d'estate.
2: G'day folks, I'm Kerry Parrott and I'm sending my best wishes from Australia to the listeners of Antenna Web. This is my latest single entitled Dusty Dreams.

Sono felice di presentare a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web il mio nuovo singolo intitolato Let Me Remix. Divertitevi e ballate. Un saluto da Anita Brightfly.

Let me play among the stars. Let me see what spring is like.

0: perfetta che è la vita. Ora tocca a te.
1: Ciao a tutti, sono Kiba. È uscito il mio primo singolo, Sempre più in alto, fuori su tutte le piattaforme. Mando un saluto caloroso agli ascoltatori di Antenna Web e vi ringrazio e spingetela, deve essere ascoltata da tutti perché ha un messaggio molto bello e soprattutto molto speranzoso.
2: E da un grande potere derivano anche grandi responsabilità.
0: Sono felice che la mia evasione ce l'abbia creando questa canzone. E grazie a voi se calco il palco, grazie mille, cantirò finché ho

0: Dovete credere in quello che sentite, dovete credere in quello che siete, perché non siete soli con voi stessi, ma siete riflessi negli specchi.
1: Ciao a tutti, volevo mandare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna. Io sono Banfi, questo è il mio nuovo singolo Lady Laura. Buona estate a tutti, ascoltatela. Vai, Yamea!

Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, e questo è il mio brano dal titolo Generazione Y, estratto dall'EP Pareidolia. Ciao!

Ciao a tutti, sono Alessandro dei Linea 43. Un saluto e un forte abbraccio a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il nostro nuovo brano, il nostro nuovo singolo, Balla Bella sotto il sole d'estate. E cosa dire, un pezzo estivo che mette la voglia sicuramente di divertirsi, ballare e perché no, andare al mare. A presto e buon ascolto a tutti.

Ciao, sono Alessandro Serra e questa è Terra Vergine, la traccia che dà il titolo al mio primo disco di inediti. Un saluto a tutti gli amici di Antenna Web.

Conosci quella terra che non dà più frutti, il sole che si impiglia fra suoi nudi tralci. Non restano parole per la sua memoria, non resta che una voce che non ha più storia. Conosci questa terra che ha la faccia bruna, ha gli occhi di una vecchia che non ha paura e guarda fisso e lungo verso l'orizzonte. Ci trova intatto Dio senza più domande. Conosci quella sabbia che perdona il tempo, è fatta di sapori, briciole di vento, ricordi che si infrangono quando è maestra.

L'orizzonte copri con un muro. Conosci quella voce che non ha intervallo. Dura fino a sera un canto lungo il tempo. Sospira fra le viscere dei nostri affanni. Dove dentro e fuori sono solamente inganni.

0: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
1: Eccoci qui anche oggi pronti a farvi ascoltare tutto il meglio della musica contemporanea e non. Tutto questo si chiama Benvenuto Weekend e io sono Alessandro Parodo.
0: Benvenuto Weekend.
1: Naturalmente è anche il nome della nostra pagina Facebook e la raccomandazione è sempre quella: visitatela.
0: Benvenuto Weekend. Con Alessandro Parodo.
2: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon'estate a tutti!

Shakira e Behel con I'll Go To per dare vita a questa nuova puntata di Benvenuto Weekend. Io sono Alessandro Parodo, lo ricordo per chi si fosse messo all'ascolto soltanto in questo istante. Allora, nella sesta stagione della fortunata serie Mare Fuori c'è una canzone a mio parere molto bella, la musica di Stefano Lentini. Le voci sono quelle di Virginia Bocelli e Carlotta Pinto. Nishuna.

0: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon'estate a tutti.
1: Con Alessandro Parodo, Benvenuto Weekend.

0: Way We Touch. Lei si chiama Charlotte Cardin ed è una cantautrice ed ex modella canadese. Ha partecipato a The Voice, la versione ovviamente del suo paese. Un pezzo che funziona molto bene, così come molto bene funziona anche la sequenza mixata del nostro e vostro DJ Vittorio Veneziano dalla sua bellissima Reggio Emilia, il tutto naturalmente in soli 4 minuti.
1: Benvenuto Weekend, tutta la musica per te.
2: 4 hits in 4 minuti.
3: Ladies and gentlemen,
4: Incoming Contact.
3: Il jockey Vittorio Veneziano.
5: Vuoi ballare con noi?

0: weekend. Benvenuto al weekend.
1: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti.
0: Benvenuto weekend.

Samurai J con Ossessione, questo è il suo pezzo sanremese. Vi consiglio di tenere d'occhio il disco story di oggi che arriverà tra pochissimo e faremo un salto nell'anno 2000. Sarà un pezzo molto bello che vi sbloccherà piacevoli ricordi. Rimanete con noi.

0: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti.
1: Benvenuto Weekend.
2: Siamo in onda, sveglia!
1: Tutta la musica più bella con Alessandro Parodo. Musica.

0: La sempre più brava Mara Sattei con Le cose che non sai di me. Ci conduce così verso il Disco Story, un Disco Story che, come vi ho detto prima, sono sicuro vi sbloccherà piacevolissimi ricordi. Era l'anno 2000, esattamente il 7 aprile di quell'anno uscì questo pezzo che entusiasmò parecchio il grande pubblico, soprattutto quello che apprezza la musica per l'estate. Lo presentarono Paola e Chiara e ascoltando questo brano non posso non pensare alla mitica manifestazione estiva che non c'è più. L'ultima edizione era del 2007, sto parlando ovviamente del Festival Bar. Quindi, cari amici, riascoltiamo con immenso piacere questo grande successo di Paola e Chiara. Disco Story di oggi, vamos a bailar esta vita nueva.
1: Disco Story,
2: Disco Story, il brano che ha fatto storia.

0: Benvenuto al weekend. Benvenuto al weekend.
1: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon estate a tutti.
0: Benvenuto al weekend. Benvenuto al weekend.

Siete iscritti ad una scuola di ballo, balli di gruppo, per la precisione la ballata, e questa secondo me funziona, funziona veramente tanto. Fred De Palma, Anitta e Amy Schilla con La testa gira. Tra pochissimo qualche buon consiglio per andare al cinema, intanto sempre grandissima musica.

0: Lui è una garanzia, DJ Beda con Love in Time e ora Coming Soon Radio.
1: Benvenuto Weekend, presenta
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: Dal regista Christopher Nolan.
13: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
12: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
14: Andiamo!
12: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
15: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
16: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
17: Da Steven Spielberg.
16: Non riesco a capire, sono persone.
17: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
16: Cosa vuoi fare?
18: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
17: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Benvenuto Weekend.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Musica senza confini.
19: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon'estate a tutti.
1: Benvenuto Weekend.

niente da fare, non c'è niente da fare. Lei ha talento da vendere, madame, con il bene nel male. Vi voglio ricordare che durante la stagione più calda, quindi durante l'estate 2026, Benvenuto Weekend ci sarà, come ogni estate, nella sua versione il meglio di, quindi garantiremo una certa continuità fino all'inizio della nuova stagione, ossia la 2026/2027. Amici, sono felicissimo di essere con voi come sempre e ho l'immensa gioia di annunciarvi questo pezzo, Luminol con Flusso Elettrico.

0: Niente, tutto un weekend!
1: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti!
0: Benvenuto Weekend! Benvenuto Weekend!
2: In chiusura di trasmissione vi faccio ascoltare la bellissima sequenza mixata, curata direttamente da Milano, dal carissimo DJ Mix Mauro Guazzotti.
1: Benvenuto Weekend! Tutta la musica

0: Benvenuto Weekend.
1: Finisce così anche questa puntata di Benvenuto Weekend. Io sono Alessandro Parodo e vi ricordo che Benvenuto Weekend non è soltanto il titolo di questo programma, ma è anche il nome della nostra pagina Facebook. Mi raccomando, visitatela. Ringrazio in chiusura ovviamente tutti quanti voi amici all'ascolto per aver scelto anche oggi questo appuntamento e perché scegliete quotidianamente tutta la programmazione della vostra radio preferita. Perciò grazie per la fiducia e ovviamente ringrazio i tre DJ che animano questo appuntamento settimanale, ossia in ordine di trasmissione il DJ Vittorio Veneziano, il DJ Beda e appena ascoltato il DJ Mix Mauro Guazzotti. Tra 7 giorni vi aspetto naturalmente, numerosi come sempre, sempre qui sulla vostra radio. Ciao a tutti e buon fine settimana.
0: Benvenuto Weekend. Benvenuto Weekend.
2: Ciao, sono Aurora Sebastiani, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo Sale, un brano ricco di emozioni.

I tormentoni della Italian Chart. Benvenuti nella classifica italiana delle 20 canzoni italiane le più programmate in radio questa settimana. Un buon ascolto da Massimo Esposito e partiamo subito, anche perché oggi all'interno della hit ci sono grosse novità. Scendono al 20° posto Salmo e Colapesce, Cattive abitudini.

La Italian Chart, buone vacanze ovunque voi siate. Al numero 19 sale Baby K con Tuca Macarena e al numero 18 perde qualche posizione Dito nella Piaga con la sua Businessman.

0: Successi italiani all'interno della Italian Chart ogni settimana sulla vostra radio preferita con Massimo Esposito e stiamo scalando la classifica. E attenzione che Achille Lauro perde qualche posizione. Al numero 17, Comuni Immortali.
1: Ciao, aspetterei 100 video. Come stai?

I grandi successi italiani che caratterizzano l'estate 2026. All'interno della Italian Chart la stiamo scalando insieme. Al numero 16 scende Fulminacci con Maledetto Me.

Benvenuti nella classifica italiana. Al numero 15, J-Ax con la sua Hippie Yayo. Italian Chart.

0: Tormentoni dell'estate 2026, tormentoni all'interno della Italian Chart con Massimo Esposito che ha al microfono Jags con la sua Hippie Yayo al numero 15, al numero 14 scende Anna con la sua White Girl Wasted. E attenzione perché all'interno dell'Italian Chart ci sono tante novità da ascoltare. La prima è questa, al numero 13 DNA, Gabri Ponte e Jovanotti.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal

0: Anche oggi all'interno della vostra radio c'è la Italian Chart. Continua a scalare la classifica Tommaso Paradiso, questa settimana la posizione numero 11 col suo nuovo singolo dal titolo Agitare Coca-Cola.
1: Che

0: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
1: Quando è partito?
0: Siamo a giovedì, sarà... più di un anno! Direttore?
2: Vado!
3: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi. Perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore? Ma allora vacanza per tutti!
3: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
4: Benvenuti nella Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane le più programmate in radio questa settimana. Sono Massimo Esposito al microfono e insieme la stiamo scalando e adesso dobbiamo scoprire le prime 10 posizioni. Perde qualcosina rispetto alla settimana scorsa? Giovanotti insieme ad Alfa con Buon Vento questa settimana alla posizione numero 10.

0: Buon vento!
1: Ed anche in questo mese di luglio, in piena estate, c'è la Italian Chart con Massimo Esposito che ha il microfono. Al numero 9 sale Saif con Buona Domenica, mentre alla posizione numero 8, dal primo posto della scorsa settimana, Irama scivola con la sua Cabana.

I grandi tormentoni dell'estate 2026 all'interno della Italian Chart. Ci stiamo avvicinando pian pianino alle primissime posizioni. Al numero 8 Cabana con Irama, al numero 7 salgono Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'Amore, e al numero 6, attenzione attenzione, che sale anche lei, Noemi con Tu cosa fai questa sera.

0: La nostra.
1: Ogni settimana sulla vostra radio c'è la Italian Chart. Sono Massimo Esposito al microfono e la stiamo scalando. E attenzione, perché oggi il podio è completamente stravolto con tante novità. Al numero 3 salgono loro Marc Cremont, Serena Brancale e The Colors con la loro Partenope.

Con i grandi tormentoni del 2026, il podio della Italian Chart. Al numero 2 sono stabili come la scorsa settimana i Pinguini Tattici Nucleari. Ormai sono in classifica da tantissime settimane con Sorry, Scusa, Lo Siento.

nuova numero uno della settimana dell'Italian Chart, la scopriremo tra pochissimo. Prima c'è il riepilogo. Al numero 10, Buon Vento con Jovanotti ed Alfa. Al numero 9, Sale Saif con Buona Domenica. Al numero 8, Cabana con Irama che scende. Al numero 7, Angelina Mango e Marco Mengoni risalgono alla classifica con Canto d'Amore. Al sesto posto, Tu Cosa Fai Questa Sera con Noemi che risale la classifica. Risale anche lui, Francesco Gabani, con la sua Summer Funk alla quinta posizione. Gaia sale anche lei al quarto posto con Bossa Nostra. Sul podio torna Merk Raymond insieme a Serena Brancale e The Colors con Partenope, e abbiamo appena ascoltato alla posizione numero 2 i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Siento. La scorsa settimana era al numero 10, oggi al primo posto Samura J. Ma prima un grande ringraziamento a tutti coloro che hanno ascoltato l'Italian Chart. Massimo Esposito vi saluta, se volete seguitemi anche su Instagram e su TikTok come Massimo Radio. E quindi vi lascio alla nuova numero 1 della settimana. Samura J torna al primo posto con la sua Flamenco Paranoia.

0: Mi piace ricordare con questa voce quella di Isaac Hayes, che omaggia Ennio Morricone con i piatti campionati di Trial Lead and Tenderness di Otis Redding. E poi ci sono i titoli di testa, no, che invece rendono omaggio a un altro grande regista italiano, Sergio Leone, in C'era una volta il West, con queste riprese aeree su Manhattan e con questo detective Shaft che cammina di fianco ai cinema di downtown con l'insegna dei Ghostbusters. Queste non sono scene che vedo io nella mia immaginazione, o perlomeno sono scene che ricordo, perché sono quelle di apertura di Shaft, il film del 1971 diretto da Gordon Parks, che racconta praticamente la storia di questo detective chiamato Shaft, appunto, che si aggira tra le strade di Manhattan con questi tombini fumanti alla ricerca di una ragazza scomparsa. Inizio del film in cui viene suonato appunto questo tema musicale di Isaac Hayes, ascoltato oggi in preapertura di Pop Up Weekend.
1: Va ora in onda Pop Up Weekend, magazine musicale con news e hits dal 1970 ad oggi. In studio Ernesto Gandini.
0: Noi invece ci aggiriamo all'interno di 50 anni di musica, che ci fa ancora oggi emozionare davvero tanto, ovvero Zio Frank, e per questo il DJ Franklin è in regia e ce li manderà uno dietro l'altro. Io sono Ernesto Gandini e allora iniziamo con i Crazy Town.

0: Sì, perché alla fine è sempre una scelta di destinazioni, no? L'estate è la stagione delle vacanze per eccellenza, il momento tanto teso per staccare la cosiddetta spina. Da giugno a settembre si viaggia slow, cioè in treno, a piedi o in bicicletta, e per scoprire nuovi orizzonti e sapori soprattutto c'è chi vuole le cosiddette vacanze sostenibili, no? Quelle rispettose dell'ambiente e delle popolazioni locali, che siano al mare, in campagna o in montagna, poco importa, l'importante è andare. Insomma, abbiamo solo l'imbarazzo della scelta, no? L'importante è muoversi in tempo o a tempo, con la musica di inizio anni 90, nord, sud, ovest, est, 883, ritrovati all'interno di Pop Up Weekend, dove ora arriva una novità firmata da un artista di cui sentiremo parlare anche nei prossimi mesi. È proprio così, si chiama Roberta Modigliani, l'ascoltiamo con questo pezzo intitolato Sotto la pelle d'estate, che manco dirlo è un brano che cattura l'essenza, no? Più autentica e contraddittoria a volte della stagione calda, con questo vestito da tormentone estivo e questo arrangiamento incalzante, avvolgente e fortemente sensuale che solo Roberta Modigliani sa offrire. Sotto la pelle d'estate, oggi in questa giornata caldissima, ce l'ascoltiamo qui in Pop Up Weekend.
1: Sotto la

anni 80 sono finiti, ed è un pezzo che sono finiti, ma vivono ancora, no, in quelle canzoni capaci di farti tornare indietro nel tempo dopo poche note. E queste sono le famose power ballad che soprattutto negli anni 80 erano il cuore emotivo di quello che è stato un decennio davvero irripetibile. E così fare una lista ci toglierebbe molto tempo, no? Ma per ricordare alcune tra quelle, beh no, allora posso menzionare i Mr. Mister con Broken Wings, I Want to Know What Love Is dei Foreigner, Heaven di Bryan Adams, Total Eclipse of the Heart di Bonnie Tyler, Carrie degli Europe, Purple Rain di Prince, Carol Whisper di George Michael e tante altre come questa dei Cutting Crew con I Just Died in Your Arms. Siete all'interno di Pop Up Weekend. Io sono Ernesto Gandini, ora c'è la novità firmata da Chaka Khan e Snoop Dogg, questa è Boogie Easy.

Questa era Easy, i Commodores. Easy, che altri non è che un piccolo ritratto di Lionel Richie, no? Di un'esperienza fatta nella sua giovinezza, nel quale lui si riteneva uno Easy, appunto, dopo aver lasciato la sua ragazza di allora senza dolore o sofferenza alcuna, quando ci si trova in questi casi, senza nessun rimpianto subito dopo, insomma. Ha fatto tutto con estrema leggerezza. Easy, appunto, i Commodores, ascoltati qui in Pop Up Weekend.

Hammer to Fall, una delle tante perle dei Queen, con il grande Freddie Mercury e di Brian May, senza togliere nulla agli altri componenti appunto dei Queen. Perle non solo musicali ma anche di altro genere. Allora mi spiego, voglio dire, se vi dicessi che Brian May ha una tenuta in Inghilterra in cui recupera e mette in sesto animali in difficoltà, ci credereste? E questa è una perla, eh? Sì, dovete crederci, assolutamente, perché ce l'ha da oltre 15 anni, ma non solo. Dietro a questa sua passione ha pure fondato un'organizzazione chiamata Save Me, che prende il nome da un famoso brano dei Queen, e in questa sua tenuta, no, che si trova nel Surrey, Brian May ha trasformato tutto in un rifugio per la fauna selvatica che ospita ricci, tassi, allocchi e volpi. E allora, ce lo facciamo un applauso, Brian May o no? A questo punto è meritato. Brian May, bravissimo, così si fa. Erano i Queen con Hammer to Fall, ascoltate qui in Pop Up Weekend.

Vengono dall'Olanda, si chiamano Ghostly Angels. Questa era la loro ultima produzione intitolata Lights in the Rain, che lascia il posto all'ultimo pezzo per quanto riguarda la prima ora di Pop Up Weekend. Lo facciamo con un'indimenticata voce, quella di Olivia Newton-John.

Ancora tante le emozioni da vivere con l'ascolto dei più grandi successi che partono dagli anni 70 e arrivano fino a noi. È vero, ogni tanto sforiamo gli anni 70, ma c'è sempre un'eccezione che nella musica, voglio dire, ci sta benissimo. Il DJ Franklin è in regia, io sono Ernesto Gandini e allora ripartiamo con la Nannini e

era Lady Night, Patrice Juvet, che molti credono sia francese, mentre lui invece è svizzero, perché è nato a Montreux, e all'inizio della sua carriera lui non ci pensava proprio di fare il musicista o di mettersi nella musica, perché faceva il modello. Beh, effettivamente è un bel ragazzo, vedendolo ritratto sulla copertina di quel 45 giri del 1979, lì allora non c'erano nessun tipo di Photoshop, quando uno è bello, lui ha sfilato su passerelle importanti, poi un bel giorno decise di darsi alla musica. Nel 1972 uscì il suo primo album, ma la svolta lui la conseguì nel 1979, in cui entrò nel mondo della disco music pubblicando 4 album che hanno lasciato davvero il segno in quel genere musicale, ambiente in cui era attorniato da fior fior di musicisti. E voglio dire, il produttore dell'album in cui era inserita Lady Night, cioè Paris by Night, era Jean-Michel Jarre, e già da lì, voglio dire, un grande nome. Poi altri come Ray Parker Jr., Lee Ritenour, insomma, grandi musicisti. Siete all'interno di Pop Up Weekend, io sono Ernesto Gandini e questa che vi faccio sentire adesso, grande lo sta già diventando, si chiama Ella Langley, è americana e questo è il suo nuovo singolo, si intitola Choosing Texas. Just when

uno pensa, no, London Beat, un gruppo di Londra, ed invece no, erano in tre, due americani e un musicista di Trinidad, quindi tracce di londinesi qui manco una. Era I've Been Thinking About You, ascoltata in Pop Up Weekend, dove ora arriva la novità firmata da Taylor Swift, questa è I Knew It, I Knew You.

Buona estate calda a tutti voi che ci state seguendo dalle località di villeggiatura. Un saluto anche a quelli che hanno optato invece di restarsene a casa per mille motivi. Buona estate con la nostra musica, ovviamente, che vi segue ovunque. Dai, almeno questo è importante per passare serenamente questo weekend bollente sotto tutti i punti di vista. Nei minuti appena trascorsi qui in Pop Up Weekend abbiamo ascoltato Ronan Keating con la sua Love in Each Other e di seguito anche i Mad Bianco, che sono stati una delle pop band inglesi più interessanti e, se vogliamo, divertenti e famose, ovviamente, degli anni 80, nati con l'intento, no, di sperimentare questa contaminazione di alcuni generi musicali come il latin, il jazz e il funky, con la vena più pop del trio dei fondatori, cosa che hanno fatto con una qualità davvero sublime ed uno stile inconfondibile, a mio avviso. Tra i loro successi vanno sicuramente citati Get Out of Your Lazy Bed, Don't Blame It on That Girl, Yeah Yeah, More Than I Can Bear, Who Side Are You On, e questa Half a Minute che abbiamo ascoltato oggi all'interno di Pop Up Weekend, dove ora arriva la voce italianissima di Gaia. Questa è la sua ultima, si intitola Bossa Nostra.

Love As We Know It, sono i REM. Noi aspettiamo che finisca il mondo, prima godiamoci un po' di vacanze, dai, godiamoci questa estate calda. E quindi salutiamo un po' di persone che ci hanno raggiunto con i loro messaggi al 338-7824-144, tutte con un saluto, no? O un augurio di una buona estate a chi, come la maggior parte di noi, andrà in vacanza. Per esempio Sabrina, lei ci scrive da Bellinzona, quindi dalla Svizzera, e ci dice che a giorni partirà per la Sicilia. Viaggetto niente male, dai, voglio dire, ne vale veramente la pena. Massimo e Carlotta, loro ci scrivono e ci salutano da Tenerife, e per quanto riguarda le vacanze sono a posto, beh ci credo, da lì dove vuoi andare, dove vuoi spostarti. Invece per Loretta e Mara che ci scrivono da Potenza, per loro le vacanze si faranno a settembre. Dai, pazientate ancora un attimo e buona estate anche a voi, con il prossimo che arriva da un artista che a dire grande è dire poco. Lo è stato un grande, lui è Prince, questa è Gold.

Questo pezzo uscì nel 1979 e portava la firma dei Village People, canzone che non ebbe quel successo che tutti si aspettavano, ma che anni dopo balzò alla ribalta in tutto il mondo con questa versione dei Pet Shop Boys, che in fatto di cover, credetemi, sono bravissimi a far resuscitare, passatemi questo termine, brani di altri artisti, dandogli una caratura diversa e portandoli sicuramente al grande successo. Una canzone questa che si basa almeno nell'intro all'inno dell'Unione Sovietica di allora. Infatti si sente, no, che le prime note della canzone hanno molta somiglianza ad un particolare inno nazionale. Siete all'interno di Pop Up Weekend, dove ora ci aspetta il pezzo che chiude il nostro appuntamento, e per chiudere abbiamo scelto una canzone di un artista con la A maiuscola. La voce è quella di Mia Martini. Chiudiamo il Pop Up Weekend di questo fine settimana con Se finisse qui. Se finisse...

impeccabile di Mia Martini con Se finisse qui, a chiudere il nostro appuntamento di Pop Up Weekend. E non potevamo scegliere brano migliore. Se finisse qui senza il condizionale, noi abbiamo finito veramente questo appuntamento di Pop Up Weekend. Grazie alle mani magiche del DJ Franklin in regia, a tutti voi che ci avete seguito, grazie veramente di cuore. Io sono Ernesto Gandini e se volete ci sentiamo

0: Tutti pazzi per Fido. Un programma dalla parte degli animali, ideato e condotto da Marco Carioca Bottieri.
1: Un caro e cordiale saluto a tutti i nostri amici ascoltatori, benvenuti su radioantennaweb.it, Marco Bottieri in voce a tutti i pazzi per Fido. Allora, oggi parliamo dello spazio del nascondimento del gatto. Sembra una cosa banale come al solito, spesso quando si parla di animali, no? Perché le cose banali sono quelle poi più semplici che spesso non capiamo, non osserviamo e non approfondiamo. Il gatto ha un suo spazio ed ha un suo rapporto, e c'è un ultimo fondamentale aspetto da prendere in considerazione. Appunto, il nascondimento. Una delle esperienze più comuni, ma sempre sorprendenti per chi è un gatto, è quella continua sensazione di assenza che lo caratterizza. Il gatto non è una presenza continua, rumorosa, insistente. Anzi, il più delle volte è silenzioso, dorme, non si fa sentire e soprattutto non si fa vedere. È intorno a questa dimensione della visibilità che si gioca molto del suo rapporto con l'uomo e con lo spazio. Ci sono due aspetti di questa tendenza a nascondersi che vanno valutati. Il primo è una naturale inclinazione ad esplorare lo spazio della casa. Il gatto scova luoghi che rappresentano dei rifugi perfetti, silenziosi, riparati, e luoghi sottratti alla vista, luoghi nei quali può riposare e dormire in assoluta sicurezza, senza temere di essere disturbato. Questa prima inclinazione alla silenziosa solitudine è il presupposto a partire dal quale si è soliti a definire il gatto un animale indipendente. Il fatto di ritirarsi spesso per proprio conto e di non partecipare troppo alle dinamiche della famiglia ospitante gli attribuisce questa connotazione di superiore distacco. Quell'aura di misteriosa superiorità di chi si trova sempre altrove rispetto ai luoghi previsti e di chi conosce sempre qualche anfratto recondito, qualche prospettiva diversa da cui poter guardare lo spazio casalingo. A questo primo aspetto va aggiunto poi un secondo tipo di nascondimento che sembra connotare più nel profondo lo stare al mondo del gatto e la sua stessa percezione della vita. Questo secondo modo di sottrarsi si manifesta in maniera primaria nei confronti del dolore e, ancora di più, nei confronti della morte. Il mito dell'indipendenza del gatto non si fonda soltanto su aspetti secondari, ma anche e forse soprattutto su dimensioni essenziali che regalano a questo animale fierezza e nobiltà. Il modo di affrontare il dolore è il caso sicuramente più evidente. A fronte di un'idea del gatto come animale viziato e coccolato che perde ogni capacità di resistenza, esso dimostra invece una lucidità sorprendente, in particolare quando si tratta delle sue debolezze. Può certo venire a fare le fusa in cerca di attenzioni, o più probabile per avere qualcosa in più da mangiare, ma difficilmente si avvicinerà quando si sente male, quando sta vomitando non riesce a respirare o in generale ha qualcosa che non va. In questi momenti, in cui la debolezza è massima e altrettanto lo è il bisogno d'aiuto, il gatto si allontana, si sottrae e si nasconde. Il dolore diventa un fatto privato che riguarda soltanto chi lo patisce. Essendo direttamente correlato a chi soffre, non può essere condiviso e perciò deve sottrarsi alla visibilità. È come se il vivente, in questo caso il gatto, nella rottura dell'equilibrio vitale, percepisse il distacco da tutto ciò che lo circonda e sentisse quasi il bisogno di raccogliersi in se stesso. È questa sorta di coraggio istintuale che caratterizza la profonda indipendenza dei gatti e affascina chiunque abbia a che fare con loro. È questa loro capacità di sottrarsi a dinamiche che sembrano consolidate e ritornare in un istante verso un rapporto naturale, con il venir meno della vita, di quell'equilibrio quotidiano che garantisce una normale esistenza. Anzi, c'è di più. In questa loro sensibilità di cogliere la rottura dell'equilibrio, di sentire la necessità di restaurare e di restare in solitudine un discorso vitale, si annida una lezione che andrebbe appresa attentamente. Il gatto in qualche modo ci insegna che nel tempo della vulnerabilità, della debolezza, è necessario cambiare, mandare un segnale di rottura che indichi come il prima non valga più. Davanti ad una situazione che non funziona a dovere, non bisogna far finta di niente. Bisogna spezzare il comportamento usuale, sottrarsi, comprendere cosa non va e possibilmente metterlo a posto. Solo allora si può ritornare ad essere ciò che si era in precedenza. Ogni annotazione riferita al dolore incontra un'inevitabile amplificazione rispetto al punto massimo del dolore stesso, quando esso si trasforma da un impedimento convincente ad assoluto alla morte. Di fronte all'approssimarsi del momento finale, il gatto sembra abbandonare ogni forma di codificazione comportamentale, ogni abitudine di relazione che aveva preso in casa o in famiglia e ritornare verso una completa naturalità. Quando si nasce, si viene alla luce e probabilmente è colui che nasce che entra nello spazio del visibile. Gli altri intorno lo sostengono, lo aiutano, lo salvano e lo preservano. Ma erano già tutti esistenti e visibili. Così è per la morte, in maniera speculare. Al posto di un ingresso nella visibilità, questa volta si ha a che fare con un allontanarsi dalla visibilità, naturale ingresso, naturale l'uscita. L'uscita è effettivamente un andare via in quelle situazioni in cui il gatto vive in una dimensione di libertà e ha la possibilità di spostarsi verso uno spazio altro a vivere la fine. Se invece in uno spazio definito come una casa non c'è spazio altro, rimane solo la sottrazione, il nascondimento. Ed è questa la scelta intrapresa, nascondersi come anticipazione della partenza e della scomparsa. In un estremo getto d'affetto, sembra quasi che il gatto voglia abituare coloro che gli stanno intorno alla sua assenza, percorrendo di poco quella che poi diventerà mancanza. Questo sottrarsi, così come nel caso del dolore, è inevitabilmente un atto solitario. Il gatto ritrova uno spazio unico, questa volta sì, di completo possesso, nel quale rimane soltanto il confronto con se stesso, con il proprio naturale, il venir meno biologico. In questo confronto definitivo, ultimo e decisivo, il gatto ritorna completamente naturale. In questo atto estremo emerge in tutta la sua importanza il ruolo dello spazio nella vita del gatto, lo spazio conclusivo, ultimo, proprio, che dà senso ad un percorso vitale, oramai in via di dissoluzione. Il luogo della fine è qualcosa di neutro, distante da tutti i significati che lo spazio aveva assunto fin qui. Non c'è più cibo, non c'è più lettiera, non c'è più casa e non c'è più l'esterno da ambire o da temere. Rimane un punto soltanto che riassume tutto quanto è stato e riaccompagna silenziosamente la vita verso le braccia capienti di una natura che accoglie la fine e allo stesso tempo, in qualche altro luogo, sta salutando un nuovo inizio, un nuovo vivere. Beh, veramente commovente, scritto alla grandissima da Salvatore Patriarca dal suo libro La filosofia del gatto. Ci facciamo la nostra prima pausa e poi torniamo qui con tutti i pazzi per Fido e andremo a vedere l'argomento del gatto e il tempo. A tra poco.

Eccoci ancora, amiche, amici e ascoltatori, siete su radioantennaweb.it in compagnia di Marco Bottieri, a tutti pazzi per Fido. Stiamo parlando dei gatti e della loro filosofia. Abbiamo visto i gatti e il tempo. Adesso andiamo a vedere tra il riposo e il divertimento, il gioco di vivere. L'altro grande tema, insieme allo spazio intorno al quale bisogna misurare la filosofia del gatto, è il tempo. Nella sua dimensione di ogni comprensività, il tempo si configura come l'elemento che colora ogni atto dell'esistenza. Ogni azione è nel tempo ed è correlata in qualche modo al tempo stesso. Si valuta in relazione al tempo e si misura grazie al tempo. Il tempo è una dimensione che coinvolge l'intera natura, non solo quella degli uomini. Tutti gli esseri viventi, dalle piante agli animali, e quindi anche i gatti. I gatti e il tempo, dunque, anzi, meglio i gatti nel tempo. È questo, infatti, il nesso primario di contatto. I gatti sono nel tempo. Il tempo inteso come fluire naturale che dona senso alla contingenza della vita e allo stesso tempo ruba il senso ad ogni contingenza della vita, per lo stesso carattere contingente, vale a dire quello mortale, che è proprio della vita. Per cogliere in maniera più concreta questa naturalità, è sufficiente osservare la vita quotidiana di un felino. Si mangia quando si ha fame o quando c'è il cibo, senza cadenze orarie definite, giorno o notte che sia. Si espletano i bisogni fisiologici quando se ne sente la necessità e non, come accade nel caso dei cani, seguendo precise ritualità orarie. Si dorme quando si vuole, indipendentemente dal fatto che sia giorno o che fuori sia buio. Ci si riposa al sole quando c'è oppure di notte. Per i gatti non fa nessuna differenza. Tutto è naturale, tutto è temporale, la vita scorre per lo più in modo placido dentro questo grande fiume che raccoglie tutti i suoi eventi. Il tempo è, per riprendere una figura della musica barocca, una sorta di basso continuo che accompagna ogni singola azione. E il gatto, sempre supportato da quell'egocentrismo che va a metà tra il furbo e il disinteressato, accetta naturalmente questo accompagnamento, pronto di volta in volta a intervenire da virtuoso qual è. Trattandosi di una naturalità nella quale tutti sono immersi, non è tanto sotto questa ottica che è interessante osservare il rapporto tra il tempo e il gatto, quanto piuttosto provare ad indagare quali siano le dimensioni specifiche del mondo felino, di intendere questa temporalità. La prima, e in qualche modo già intravista in precedenza, è la concezione fluida del tempo che connota il gatto. Non ci sono orari, non ci sono barriere, non ci sono cadenze a partire dalle quali ordinare la trama del tempo. Tutto è fluido, un grande movimento, dove nulla viene misurato. Ecco la grande peculiarità del gatto: il tempo non si misura. Il tempo scorre e la vita, anche quella del nostro felino, scorre in esso.
c'è una continuità essenziale tra tempo e vita che non deve essere spezzata. Spezzarla significa misurare, significare, creare abitudini che vogliono imporsi al tempo e quindi dividerlo e scandirlo. Questa attitudine a misurare il tempo non è solo umana. Scusate, ma ho perso il filo. Eccolo. Basti pensare alle abitudini dei cani e quindi alle uscite quotidiane, al nesso sonno-veglia tra giorno e notte di molte specie, addirittura al letargo. Al gatto non interessa scandire o creare intervalli. Dorme di giorno, dorme di notte, mangia di giorno e mangia di notte. Mangia quando ha fame, mangia quando ha il cibo, gioca di giorno e gioca di notte, quando gli capita e quando vuole. Per il gatto il tempo è davvero un elemento naturale che si trasforma in completa libertà, nel disinteresse, nell'accettazione e nella contingenza. Il gatto non conosce regole o imposizioni e il tempo diventa uno strumento di libertà a sua completa disposizione. È questo il gesto rivoluzionario e silenzioso che il gatto compie rispetto al tempo e che gli permette, in un certo senso, di dominarlo. È nella rinuncia a misurare che il gatto realizza la sua autonomia. E in questo particolare insieme di tempo naturale e di tempo accettato risiede una delle radici della fascinazione umana, non soltanto emotiva e sentimentale, nei confronti di questo animale. Ci sarebbe ovviamente ancora moltissimo da dire, questo libro è fantastico. Vi consiglio di cercarlo, è uscito parecchi anni fa, non so se è stato ristampato, io l'ho nella mia biblioteca, insomma, ovviamente. Si chiama proprio La filosofia del gatto. Il gatto è una meraviglia quotidiana ed è stato scritto da Salvatore Patriarca. Ci facciamo la nostra seconda pausa e poi torniamo per i saluti qui a Tutti Pazzi per Filo.

0: Eccoci ancora, amiche, amici ascoltatori, tutti i passi per fido termina qui. Marco Bottieri vi dà appuntamento alla prossima puntata, ma prima vi ricordo che tutti i passi per fido va in onda in esclusiva su Radio Antenna Web tutti i lunedì, tutti i mercoledì e tutti i sabati alle ore 16:30. Vi lascio anche la mia email dove potete scrivermi per qualunque cosa vi venga in mente, per le richieste di argomenti, Marco Bottieri, chiocciolalibero.it. In privato poi risponderò a tutti. Un caro saluto agli amici di tutto il mondo da parte mia e vi do appuntamento alla prossima puntata.
1: Tutti pazzi per Fido. Un programma dalla parte degli animali, ideato e condotto da Marco Carioca Bottieri.
2: Olá, eu sou o Noel e é um grande prazer estar desse lado convosco na Antena Web. Esta música chama-se Love Me in the Dark, e eu espero que sintam tanto quanto eu senti ao criá-la.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Nicole, dei Soundstairs, e questo è il nuovo singolo On That Sunny Day.

0: diventa perdente.
1: Saluti e cari ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Gil Holland e questa è la mia canzone.

Sono Eminemi Lu, grazie agli ascoltatori di Antenna Web Radio. Ecco il mio nuovo brano, Cervona Ruta. Spero che vi piaccia.

Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Loreto Paolucci, questo è il mio brano, Finalmente al mare. Spero che diventi il tormentone dell'estate.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, siamo i Voodoo Boys, questo è il nostro ultimo brano Beach, dedicato a chi non sopportate. Buona giornata.
1: Yes. Yeah.

0: rivista, porco. Questo gioco vince il più sporco. Quindi vinco io. Le sta meglio nude che suca. Quando dico io non prega mai si inginocchia e mi segue.
1: Oddio.
0: Lei è ancora vergine, ma dice lo voglio. Tutte le ore faccio

0: Anya Klimpaska.
1: Adam Noah and everybody else, Connie.
2: Ladies and gentlemen, and now the star of the show.
3: Claudio Fusca DJ, presenta House Vibes Radio Show.
4: House Vibes Radio Show, una sequenza di brani mixati che hanno fatto la storia. Alla console Claudio Fusca DJ.
3: Buona

0: State ascoltando
1: House Vibes Radio Show.
2: Ogni sabato Radio Antenna Web vi porta indietro col tempo con Claudio Fusca DJ.

0: Vibes Radio Show torna sabato prossimo, sempre con Claudio Fusca, DJ.
1: The day is coming. Routine prisoner transport.
2: Sembra aver capito che tra 10 secondi avremo il silenzio.
3: 5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition, liftoff.
4: Raccontiamo storie musicali dal 1995.

Noi rimaniamo fedeli alla nostra musica, nonostante il tempo intorno ci cambia, ma noi non cambiamo il nostro modo di esprimere musica. Benvenuti all'interno dell'Apocalypse, il club esclusivo, che ormai abbiamo definito un vero e proprio magazine radiofonico. Riccardo Brasci ed io, Stefano Antonini, insieme, allacciate le cinture e lasciate libera la fantasia. E naturalmente buon viaggio!

L'abbiamo presentato in anteprima esclusiva, lo trovate in tutte le piattaforme. Un altro nuovo singolo sull'etichetta Listen We Care per Riccardo Brasci dal titolo Caliber.

Il duo Riccardo Brasci e Stefano Antonini, eccolo qui, dopo tanti anni ancora a raccontare musica. Sì, ma che musica racconteremo? Il nostro motto e il nostro slogan è sempre lo stesso: storie senza tempo, passato, presente e futuro. Per questo abbiamo aggiunto anche questa nuova rubrica Top Selection, dove principalmente è riservata alle richieste che voi ci avete fatto o ci fate da un po' di tempo a questa parte tramite la nostra linea WhatsApp al 391 485 7785, oppure ci scrivete nei vari social che avete raggiunto tramite i nostri siti di riferimento, stefanoantonini.com, trmx.com e tutto il mondo dell'Apocalypse. C'è anche il link per arrivare ai podcast su Mixcloud. Modo per stare insieme ce n'è sempre. Sono 120 minuti raccontando storie del passato, del presente e del futuro, sì, quindi andremo nel preascolto, documenti sonori, top playlist, c'è il music box con il DJ tuono, tutto questo per raccontarvi musica ininterrottamente per 2 ore. Voglio congratularmi per la scelta fatta. Grazie per stare con noi anche oggi.

0: Apocalypse, un viaggio senza tempo. Apocalypse, preascolto, segnalazioni musicali dal futuro.
1: È tempo ancora di una bella selezione musicale di 4 tracce, una pagina dell'Apocalypse da ascoltare, da sfogliare velocemente, ma soprattutto in maniera immersiva. Quindi se avete una cuffia alzate il volume, se siete in macchina alzate il volume, se avete voglia di condividerlo con gli altri comunicatelo, mandate un WhatsApp, mandate qualcosa ad un amico che dice dove siamo e cosa stiamo facendo. 4 tracce, ad iniziare da Coeus, Thinking Too Much. Jackie Tian, Energy. Alexander Popov, Omnivium Dictus. Benner, Low Frequency.

vecchia conoscenza Alexander Popov insieme a Yuvagen. Titolo difficile, ma lo pronuncerò bene. Onivium Dictus. Mi devo far aiutare da qualcuno che sa meglio la lingua latina.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu. Suoni unici senza tempo. Passato, presente e futuro.
1: Siamo nella zona mista dove non c'è tempo, passato, presente e futuro, così ci piace parlare in questa pagina dell'Apocalypse. È una pagina di ricordi, ricordi del passato, del presente e del futuro. Incominciamo a scoprire in quale parte storica andiamo ad ascoltare.
0: Apocalypse, segnalazioni musicali dal futuro. Non fartelo raccontare.
1: Vediamo se vi piace anche questa di Hitbox, Lift Me Up, versione extended.

0: Voi naturalmente per comporre questa pagina di zona mista di passato, presente e futuro potete continuare a segnalarci le vostre tracce preferite alla nostra linea WhatsApp 391 4 857 785. Ad esempio, un documento sonoro che ci è stato chiesto tantissimo.
1: Ascolta, questo è Apocalypse.
0: Disco storico, Chronics Apocalypse, senza la E finale, per distinguerlo dal nome di questo programma che è Apocalypse con la E finale. Ma è lo spazio riservato al passato, al documento sonoro.

0: Un viaggio senza tempo.
1: A proposito di remake, una traccia storica degli anni 90, della metà degli anni 90, dal titolo Don't Be Afraid, fatta da Moonman naturalmente nella versione originale. Questa volta Moonman insieme a Joris Vorn e Ferry Corsten in questa versione extended di questo rifacimento di un pezzo

0: suoni unici senza tempo. Quando passato e futuro si incontrano, il presente è Apocalypse. Apocalypse, preascolto, segnalazioni musicali dal futuro.
1: Da un po' di tempo a questa parte, una delle caratteristiche dell'Apocalypse è la velocità e la rapidità. Sfogliare pagine, così l'abbiamo definito il nostro modo di parlare di musica. Sfogliare pagine che appartengono al passato, al presente e al futuro. Siamo nel futuro, quindi zona preascolto, siamo in un futuro con il topic, l'argomento trance.
2: Beyond Love Exploration. Christopher's Lurking, Silk Song. Hitbox Obsedded. Cream, Paradigm.
1: L'etichetta è la Big Bell Records, quello che lo ospita, questo Behind Love, più volte ritrovato all'interno della top playlist e nei preascolti. Questa volta è Exploration.

dal repertorio di Christopher Larkin, Silk Song, Bile Water, ancora una volta affidata al remix di BLR, che ha fatto tanti remix ultimamente e tanti ci sono anche piaciuti. Questa volta ne proponiamo un altro.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu. Playlist Top Selection, la migliore musica dell'Apocalypse.
1: Quando delle tracce piacciono a noi, a Riccardo Bracci, a me, a Stefano Antonini, quando delle tracce piacciono a voi, e noi lo sappiamo tramite la nostra linea WhatsApp che è 3914857785, riservata alle vostre segnalazioni, che noi prendiamo sempre in grande considerazione. Tutto questo sfocia nella nostra mini chart rapida flash di quattro tracce selezionate che noi definiamo top playlist, il meglio di quello che avete trovato in passato, magari nel preascolto, che trovate nelle classifiche in giro, che più ci è piaciuto e vi è piaciuto. Questa è la somma e il riassunto, noi lo definiamo top playlist, la chart rapida, veloce di quattro tracce dell'Apocalypse.
0: Ozan, Kram e Shaif, Looking for You. Alexander, Der Motor. Jos Eli, Lucidia. Hermes, Efkaria.
2: May I please have this dance? This is where opportunity meets change.
1: Ozan, Kram, Shaif, Looking for You. Questo remix è piaciuto tantissimo della versione di Kram and Shaif e noi lo abbiamo di diritto nella nostra top flash chart.
3: Numero 1.

0: è piaciuto tanto questo Efkairia di Hermes, e così che di diritto vanta uno spazio qui nelle nostre selezioni top
1: numero 4.
2: May I please have this dance? This is where opportunity meets chance, where purpose meets a plan. This is a new life, a new way.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu. Suoni unici senza tempo. Passato, presente e futuro.
1: Abbiamo all'interno dell'Apocalypse una pagina riservata a quella che chiamiamo la chart flash, la top playlist, insomma quattro tracce come ogni pagina che si rispetti dell'Apocalypse, dove sono racchiuse le quattro tracce che sono piaciute tanto a Riccardo Bracci, a me Stefano Antonini, oppure direttamente a voi segnalate durante il corso delle settimane.
0: Apocalypse, segnalazioni musicali dal futuro. Non fartelo raccontare.
1: Iniziamo questo gioco con il tempo. Parliamo in questo momento di futuro, quindi tra i preascolti che sono piaciuti, che ci piacerebbe anche riproporvi a distanza di qualche tempo, in questa zona riservata al tempo, Chaos Think Too Much,

Constellation, i suoni dell'apocalypse. Oggi abbiamo all'interno dell'Apocalypse una pagina riservata a quella che chiamiamo la chart flash, la top playlist, insomma quattro tracce come ogni pagina che si rispetti dell'Apocalypse, dove sono racchiuse le quattro tracce che sono piaciute tanto a Riccardo Brasci, a me Stefano Antonini, oppure direttamente a voi segnalate durante il corso delle settimane. Odeon, Pneuma.

0: Storie dal passato dell'Apocalypse. Documento sonoro. Un viaggio senza tempo.
1: Eh sì, è tempo di aprire la nostra porta del tempo. Nella zona mista si guarda al passato. Una traccia che ci era piaciuta tanto anche per la sua originalità. L'abbiamo proposta per molto tempo. Ci sono state più versioni. Noi vi proponiamo quella edit di Early Tepsi. È praticamente un inedito. Donato Dozzi e Anna Caragnano con Parola. Siamo nel 2019.

0: Shut the fuck up.
1: Suoni unici senza tempo. Quando passato e futuro si incontrano, il presente è Apocalypse. Apocalypse, preascolto, segnalazioni musicali dal futuro.
2: Quando passato e futuro si incontrano, il presente è l'apocalypse, un claim che diciamo da tantissimi anni per racchiudere e semplificare in assoluto che cos'è questo programma che state ascoltando in questo momento, che si chiama Apocalypse. Perché dico questo? Perché parliamo di passato, di presente e futuro. In questo momento la pagina dell'apocalypse, che noi abbiamo definito magazine musicale da sfogliare con le orecchie, quindi tutte pagine da quattro tracce, riguarda il futuro, quindi una selezione che guarda assolutamente in avanti. Le quattro scelte sono Vocal Kid, Francesco Lee, Julia Milking, Moon. My grandpa once said that no matter how big your problem is, Earl Nilsson, Dua Cantra. Andy Sim, Every Shine, I Need Every Little Piece of You. Edosh, Bumbossa Brothers, Other Side. Pagine, pagine che guardano al futuro. Con il remix di Wailai, questa traccia si intitola Moon. E c'è anche un tra parentesi di quelle cose che poi significa anche Luna, sì, ma And They Went Light. Sono due artisti, Vocal Kid Francescoli e Julia Minkin. Scopriamo che cosa

ancora in avanti, sempre più avanti. I Need Every Little Piece of You, la versione strumental che vi proponiamo di un trio formato da Andy Sin, da Irish e Ayn.

Voi parlateci sempre dei vostri gusti musicali nella nostra linea WhatsApp. Ci piace però tanti saluti che noi riceviamo e poi rispondiamo sempre in prima persona sia Riccardo che io. Quando ci arrivano i vostri WhatsApp alla nostra linea 3914857785, magari uno dei vostri gusti musicali si incontrerà in questa proposta dal titolo Other Side, proposta di Kedosh e Boombossa Brother.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu. Apocalypse presenta Music Box. È il momento di scoprire il racconto del nostro ospite. Questo è Apocalypse, il club con uno stile unico.
1: E ancora con piacere questa settimana all'interno del Music Box stiamo dedicando questo spazio al DJ Tuono, che inizia ora e per i prossimi minuti, 15 abbondanti diciamo, sarà protagonista con la sua musica. Noi non lo interrompiamo neanche un minuto e neanche con una parola. Tutto tuo lo spazio, caro Tuono, per esprimere la tua arte musicale, come sempre piacevole, all'interno del Music Box dell'Apocalypse.

0: Questo era il DJ Tuono. Bravo Tuono, come sempre, grande musica, grande selezione musicale. È tempo di salutarci, caro Riccardo Brasci. Ci diamo appuntamento alla prossima settimana. Sì, ma ricordandovi che poi da qui dove ci avete ascoltato basta sintonizzarsi 2 ore prima. Stessa radio, stessa frequenza. Non ve le posso elencare perché sarebbe un elenco della durata dell'intera trasmissione, essendo tantissime le radio che programmano l'Apocalypse e che ogni volta ringraziamo per il supporto e l'appoggio che ci danno. Così come ringraziamo voi per il supporto e l'appoggio che ci date, sia con i vostri messaggi WhatsApp al 3914857785, che ci scrivete poi durante anche il corso della settimana tante belle cose, saluti, da dove ci state ascoltando, eccetera eccetera. Se volete raggiungerci nei nostri siti ufficiali, info@stefanoantonini.com o atrmix.com, lì ci sono anche i link per i social, i link anche per i podcast, per riascoltare le puntate che avete perso. Scriveteci, come sempre noi rispondiamo in prima persona, ma l'importante è che ci diamo appuntamento qui 2 ore prima, stessa frequenza, stesso posto, stessa radio, raccontandovi ancora storie del passato, del presente e futuro, come abbiamo fatto anche quest'oggi. Da Riccardo Brasci e da Stefano Antonini passate 7 splendidi giorni. Noi ci ritroviamo con l'Apocalypse a raccontarvi storie musicali che, come sempre, è meglio non farsele raccontare, ma raccontandole voi. Passate una gran settimana, bye!
1: Un viaggio musicale con ospiti e suoni unici, senza tempo. Questo è Apocalypse. Ti aspettiamo, non fartelo raccontare.

Salve a tutti, sono Adriano dei Emigrants e con orgoglio vi presentiamo il nostro nuovo brano Portami, Parlami, Salvami, Stringimi. Dalla Svizzera un carissimo saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna VEP. Buon ascolto!